0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Scherzo fantastico per orchestra, opera
1: Silvestre Revueltas, Sense Maya, canto para matar a una culebra. Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, diretta da Gustavo Dudamel.

0: Di Silvestre Revueltas avete ascoltato Sensemayá, canto para matar a una culebra. Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, diretta da Gustavo Dudamel.
1: Giovanni Gabrieli, 3 composizioni strumentali da sacre sinfonie. Canzon 2 toni a 10. Canzon primi toni a 8. Canzon primi toni a 10. Elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre composizioni strumentali da sacre sinfonie, elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts.
1: Robert Schumann, tre fantasy stucche per violoncello e pianoforte, opera 73, Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsan, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato tre Fantasiestücke per violoncello e pianoforte, opera 73. Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.
1: Charles Ives. Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Fast, slow, allegro. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

0: di Charles Ives abbiamo ascoltato Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini, Lawrence Dutton, viola, David Finkel, violoncello.
1: Johannes Brahms, Flammen Auge, Lied, opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Flammenauge, Lied opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

Johann Joachim Quantz, sonata in sol minore per due oboi e continuo, andante, allegro, largo, allegro. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore per due oboi e continuo. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.
1: Jean-Baptiste Dupuis, sonata sesta in Sol minore, opera 1, largo, allegro en rondo, premier tambourin, deuxième tambourin, caprice alla cappella, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.

0: Di Jean-Baptiste Dupuy abbiamo ascoltato Sonata Sesta in Sol minore, Opera 1, Ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.
1: Joseph Haydn, trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto. Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale. Joseph Haydn, trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto. Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in Re maggiore per baritono.

di Joseph Haydn avete ascoltato Trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto, Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in Re maggiore per bariton, viola e violoncello. Complesso strumentale Le Trio di bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loreau e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Aaron Copland, Rodeo, quattro danze dal balletto, Baccarat Holiday, Chorale Nocturne, Piano Interlude e Saturday Night Waltz, Hoedown, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.

0: di Aaron Copland avete ascoltato Rodeo, quattro danze dal balletto, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, partita prima in re minore per due violini e basso continuo. Adagio, presto adagio, allemanda, giga, variazioni prima e seconda, aria, sarabanda, variazioni prima e seconda, finale, presto. Musica antiqua Köln.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la partita prima in re minore per due violini e basso continuo, musica antica Köln.
1: Ludwig van Beethoven, sinfonia numero 9 in re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, adagio molto e cantabile. Finale, presto, allegro assai. June Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo soprano. Klaus König, tenore. Jan Hendrik Rotering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, dell'Orchestra del Teatro Kirov di San Pietroburgo, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestra de Paris. Coro della Radio Bavarese con elementi del Coro della Radio di Berlino e del Coro di Voci Bianche della Filarmonie di Dresda. Maestro del coro Wolfgang Seliger. Direttore Leonard Bernstein. Registrato dal vivo a Berlino nel 1989 per festeggiare la caduta del muro.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. June Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo-soprano. Klaus König, tenore. Jan Hendrik Rotering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, dell'Orchestra del Teatro Kirchhoff di San Pietroburgo, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestra de Paris. Coro della Radio Bavarese con elementi del Coro della Radio di Berlino e del Coro di Voci Bianche della Filarmonie di Dresda. Maestro del coro Wolfgang Seliger. Direttore Leonard Bernstein. Registrato dal vivo a Berlino nel 1989 per festeggiare la caduta del muro. Jean-Marie Leclerc, concerto in sol minore per violino, orchestra d'archi e basso continuo, opera 10, numero 6. Allegro ma poco, aria, andante grazioso, allegro. Violinista Shushan Siranossian. Orchestra da camera Hofkapelle München, diretta da Rüdiger Lotter.

0: Di Jean-Marie Leclerc avete ascoltato Concerto in Sol minore per violino, orchestra d'archi e basso continuo, opera 10, numero 6. Violinista Shushan Cyranossian. Orchestra da camera Hofkapelle München, diretta da Rüdiger Lotter.
1: John Knowles Payne. Sinfonia numero 2 e la maggiore, opera 34. In the Spring. Introduzione, adagio sostenuto, allegro ma non troppo, scherzo, allegro, adagio, allegro gioioso. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Schönen Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Bustertaler Staatsstraße auf der Rickertalbrücke Einbahnregelung wegen Sicherungsmaßnahmen. Es kommt immer wieder zu Wartezeiten in beiden Fahrtrichtungen. Kommen Sie gut voran.
1: Rai Ladinia. Notiziar.
2: Liam Mesela Doitom sti aura per l'appuntamento con il notiziar de Rai Ladinia in cui merdi 12 mei. Notiziar de calca rugnurong d'antar lauter de Kish Argument. Il punt la Rodaval d'antar Salva e Santa Cristina già pa bel plan forma in ieri l'unita cadum imagri toci la traversas. Il van fat for de plunter vans de succors col joler che svan ora dai dati l'associazione de Eli Succors del Sud Tirol Heli. Il governo italiano san genia per il caso che nasa da top va di manch contra il hantavirus e ti da giorno od leda vel di liberazione tauta dai consais de comunda cianacciai i ciampodel. La Digna Life dol notizieri in cui curada Cinzia Pistoia i doi autores Nives Iori e Alberto Chiocchetti rusnerad liber sun la flora de fascia. Al microfono vos saluta Martina Rier, Maximilian Ebner, cura la perte tecnica. Il punt taca a dom. In ieri l'unima tu sui doi magri toci il punt che con lei è la tratta della Roda Valda inter Salva e Santa Cristina. Doi traversas de fier longe strand doi metri luna e unides au cedes sud en agru unida da l'erca posta e unides fisedes den operazion che se demandova na gran precision i fortel.
3: Dann tacka dum el punt, skrampunt, portret de gradaina, i kaj stan war inant de gramportanza, i lauron for inant per staroda val de gradaina.
2: Nsi Ewald Moroder, vicepresident la comunanza rajonela Salten Schiller, de kala ka jel projet roda val, la streda per la roda skada sa kun lia duta gradaina. Kuntant jen chalasa sa auch per l'infrastruttura sta salva Alex Peratoner.
4: Nós somos contentes que lá os vazam para a pit, se trata de que o Lom pode abrir para o próximo que vai na estrada. Nós somos gente para a gente inante com a outra etapa com o diamante da Roda Val e de longo de asfalte do que vai a gente para o próximo dia.
2: Danska l'tampna ania forju da pea, n'cisa alla conclusion da kishmashri lauras n'tardivaden valgung dis.
3: Samban Kastocken quei de 30 metri long de fier vor Schaldipzocchi, però la butal matrsui de calzon contanci.
2: Ntang Lena Skavang uniral punt pona curi, cum la traverses de fier, cum peton i pona cum asfalt. Dau gingai laures pral punten stösser alma de bujang de fe de plulaures in Torvia, spiega Alex Beratoner i Ewald Moroder.
4: Skumantrie l'toc da pigong oravier, calunirazang tant asfalta, e dal doi naturalmente dal punto Oravir o la va a Cullia con il Comune Santa Cristina e lo mo il toc da fe con il rapporto fatto la prossima anno.
3: La prossima laur si è un dottor dettaglio del punto e lo musa unifat il collaudo anche che è un gran laur che è tutto anche dal do e poi una posizione da Durives unit con la roda e anche a pe va direttamente a Rue Salva senza sei passi via una strada.
2: Se banca nie dan valgung dis dol plan, ja sono ottimist da pudai strujui laura skoko udu dan ora.
3: Udu dan tiel ka per metà de giugni, sa sa uni finai lauras, ka stocca manca e ka spron sta san.
2: A già che la stagione turistica è ormai in porta e la strada d'Anter Santa Cristina e Salva è ma forza reda. Non c'è per questa ragione sperano che Salva e Lauras vanno sclucciù per mezzo giugno.
4: In King Azang fol nia tang rum de traffic, man weiß que bel planche comanche la saison in apia via e lia for plus traffic, per cal son contanche can que saron in abonni de jauri la strada.
2: Adit Alex Beratoner, in nia mette salva van il laura. Appuntivas ies und lauch den geniaita al cantier per realise nauter punt que passera via la strada Tresval e cun viral rayon artesanel de Puntivas cun la tratta de la Roda Val que rova ita Runcadic. Cash Point va fat dalla comunanza rajonela della Val di Sarc che ha la competenza sul rajon comunale della Jon.
3: Il punto Fejai, nostro, che è una decada al punto da Pontivas Kina Runcadic e che è la osmosa veramente la prossima 2-3 anni anche per cominciare.
2: Adit Ewald Moroder, welche der Plus und Kischlaura saralen schadaudai in schnurrt da Trail. L'an passato l'ho fatto da Plunter, vanno da soccorso con il giallo del Sud Tirol. L'associazione degli soccorsi Heli ha una nuova riunione generale per fare un bilancio di un'altra lauch schalde intensiv. Audion Stefan Pescolderung.
5: In tutto il 2025 ho fatto in circa 4.000 interventi di soccorso e ho trasportato 3.800 pazienti con il giallo della provincia di Balzan. Un aumento di interventi del 4,7% rispetto all'anno di Nant, alla dota del presidente dell'associazione Heli, Ivo Bonamico. Questa associazione si cruzia e organizza gli soccorsi del Sud Tirol. Con i tre giorni Pelican 1, Pelican 2 e Pelican 3 della Cruz Blanca stazionata a Balzan, per snui all'as, e a livello stagionale dal giorno dell'aiuto al Pin Dolomites, stazionata a Pontives, coordinava gli interventi della centrale provinciale d'emergenza. La statistica di interventi dipende da più fatture alla dota di buon amico d'Andrater dall'andamento della stagione turistica a seconda del tanto sciorricale e c'è dai dis di bel tempo. La maggior parte di interventi di soccorso a riverdenti danci del tempo lade. Il 54% delle persone si accalzano a portare aiuto con il Joller e i cittadini del Sud Tirol, il 14% cittadini di altre province italiane e il 32% gente fuori di qua. Nazionale in particolare va in cemento la formazione di chi fece interventi, dice buon amico, e per la qualità di interventi una gran priorità. I costi per il soccorso con Joller di persone non residenti della provincia di Balzan vengono messi in conto dall'azienda sanitaria tre assicurazioni.
2: Il Ministero italiano per la Sanità ha iniziato prime misure nel caso di un'infezione con il hantavirus. Per un po' resta l'odio esperto il pericolo di un'infezione della taglia bassa. Valentina Ridolfi nel reporta.
6: Sebbene il ministro della Sanità italiano Orazio Schillaci l'abbia ribadito che non è nessun allarme pandemia e che il rischio per la popolazione generale resta molto basso, l'estate manda fuori in giro la linea svida per i contagi a rischio. La nuova disposizione le sprevede protocolli differenziati sulla base del livello di esposizione. Ti contagi a alto rischio, contagi strange, sarà di obbligazione una quarantena di 6 settimane, 42-45 dischi calcolata sul tempo massimale di incubazione del virus. Deve stare isolato un locale solo con 1-2 metri di distanza dai conviventi, divieto di spartire piace pirone e obbligazione di monitorare duci i dis i sintomi, fiora mela i muscoli e difficoltà di respiratorie. Se vengono fuori sintomi, deve far subito il test per la diagnosi. Per i contagi a basso rischio invece deve monitorare i sintomi e l'obbligazione di informare l'autorità sanitaria se si stesse meglio. Vesma ora i controlli sui confini, gli aeroporti e i porti del mare, più avvisa per la ONES che viene dall'area interessata dal fake della malattia. Della teglia ence a mo in che viene confermata che i cateri senta di installare in sotto soraverda attiva della Calabria, Campania, Toscana e Venet, a già che ieri passato su sgole insieme alla femmina che da poi è morta, a mo in che duc cateri e senza sintomi.
2: Intanto cresce il debito pubblico della Stato italiana in Ant e per la fine del 2026 può la taglia vestire il Stato con i debiti più alti a livello dell'Unione Europea.
5: Il Stato più indebitato della zona euro è attualmente diciamo la Grecia, ma la dota delle prognose sia del governo italiano che del Fondo Monetario Internazionale ti toccherà questa posizione del primo posto di Stati con più debiti per la fine dell'anno proprio all'Italia. Alla dota del plan economico e finanziario del governo italiano dell'indebitamento pubblico rispetto al prodotto nazionale brutto passa dal 137,1% del 2025 al 138,6% del 2026, superando in la Grecia, la caldezza passa per la fine dell'anno dal 146,1% al 136,8%, per 2% manco rispetto all'Italia. Il Cruze, l'ufficio parlamentare del bilancio che controlla le finanze pubbliche e che in il 2027 in generale la linea da diminuire l'indebitamento del Stato italiano, la misura per dar produda dal governo Meloni. Produi fosse per dar una riduzione progressiva del 2027 fino al 2029 dal 138,6% al 136,3%.
6: In stadissa binà il Consiglio del Comune di Cernacevi da Lombol Giovanni Bernard. Anter la neve sven fatta saer che il consigliere di Mendranza Roberto Guglielmi l'ha letto la lettera con sia intenzione di dismettersi e mandato. Roberto l'elpere del consigliere provinciale Ladini, assessore regionale Luca Guglielmi, l'era il candidato Lombolte l'ultima litazione l'han passato con la lista Comunità e Progresso. Te sia lista in louta l'era ruaite te comune el, Luigi Marchetti, Alessandro Anesi, Antonella D'Apraia e Filippo De Bertol. Il prun di nolite e don Bianca, che a essa aderita a guarita te consegna ad essa, le Matteo Iori, assessore al turismo del Comune Generale de Fassa e già candidato procuratore della lista Fassa, ne Guglielmi e Testor. Anter l'altra proazione, le venue fatta sair che te comun, venirà mettu tre neva isole per i refudame scontando videocameras de control, venirà installà tre infopoint per chi ruote fassa, un infopoint su un pordoi, un tappenia e un loda all'hotel caminetto a venire da Ciampedelite. Le venue da po' approa la domanda della società di impianto Portamont Ciampac da Delba per miorer il rayon della stazione Aval. Ven fazzù una sela a motor per uer sorite spiaz degli auti sute danta la cabines. Ven ence tramudà gli uffizi de schipas. Ven dicete che l'area de Ciampac inite venirà fazzù ence un camping nef. In deroga le venue ence approa i lurieres del smauramento del kosher hotel sempre Tadelba che serve in turismo di ghiesi di religione ebraica ven smaura i lec da 110 a 114 con 5 cambres de più e post per i dependenti la olla venirà mettuta te sotto e fatta maora il comune de Cianacei la proa ence simile euro te bilanz per guanz neves al grop de folklore de Cianacei.
2: In quel Consiglio del Comune di Ciampadel a San Contanstà di Sun Lorden del Didan tra l'altro l'approvazione del bilancio e l'auras per la rad la condotta Lega da Bever.
6: L'ombol di Ciampadel Alessandro Berna la regione indena l'ultima sentenza del Consiglio del Comune che il bilancio va del vers. Le venu dit che le presa pec 1.700.000 euro la letta per illurire este paese, dunque se gira in ant col rinnovamento della rei de Lega da Bever e le sappia via ence la manutenzione della strada smarciapes in l'ence stradon e se ci apparaite ence strada de Roma. Venirà mettu videocamere de sicurezza e controllo lo dalla isole ecologiche. Venirà muda fora la lums per migliorare sparagni energetic e geder su l'enceria ence per il pian de frabica per la monde duron. In conto del frabica destinà desche qua di piqui l'ombolt la spiega che se stac boin desturter sui lurieres per la fin del 2025 le ampote il bilanz chines 1000 euro per il vidor e l'erga d'intorvia la mobilia la venirà mettu da ite pres con finanziamento della provincia di Trent 170.000 euro le adesse il comune general de Fassa che con se cruzier de dar su l'enceria per la gestione. Ante i consiglieri Samuel Lazzar, l'ammolasse in ceria tante comune de Ciampedel che te comune general de Fassa, a Jacques, non le era compatibile che sta in ceria che la ea te chista amministrazione con l'enceria neva che la ciapà dal desche vice ispettore di Studafec de Val, al posto di Don Mario Bravin, preve da Soraga in Sinta Cianacei. L'ispettore di Studafec de Val invece le Giancarlo Pederiva da Pozza.
2: Unione avele informazione, l'Istituto Ladin Majon di Fascheng Matagi nasce come diva per la promozione dell'arpeggione di musica con composizioni nuove. Audion Cecilia Mazzel.
7: Per i 50 anni di attività, l'Istituto di Majon di Fascheng invia cores e persone che scrivono musica da sedere giù per smaurare il repertorio di chanter per la Din Fassan. Tras la musica, chanter Fassan ai nom la scomenza diva che vuole attrarre cores da monte. Core de Gisia o de etes cores polifonics a mettere giù chanties neves e originelles durante est per la din. La chanties neves a più oses con o senza accompagnamento e strumenti le scognerà venire date giù dan del 30 del mese de giugno che ven. Duran il formulare da poter desciarier o scrivere fora direttamente su un piatta web dell'istituto. La chanties venirà presentata este un concert event finale di tutto il progetto già sul programma per la domenica a 8 novembre dalle 5 del mese del Teatro Navalge a Moina. Dopo la presentazione del libro sulla flora de Fassa e la raida per conoscere i toponimi da Sorega auta fin su un pianac e someda a Moina, la settimana dell'Engas va in ant in snet mertes con la proiezione del film sulla spedizione Fassena della Patagonia. La proiezione del film arte con testimonianze della spedizione del 1976, la pruma auta di alpinista e fassara è su nel programma in snet da mesa del snet del Chino Marmoreda de Cianacei. In Sebia ai 14 di me venirà a ragionare toponomastica con che patrimonio e identità di un popolo della sala Danilo de Zulian tra Cesare della Moniaria dalle 5 domenica. Di toponomastica il significato e valore di nome di Les e Posch risuonerà Nives Iori, Nicoletta Riz e Fabio Chiocchetti. Ricordon che da poi in sabeda che vena i sei desdemeve mettu a girna raida vinfodom a visitare il castel di Andrac e il molin di Andrac. Vento sulle insinuazioni al numero della Unione di Ladins de Fassa al 04 76 45 45. La suda ladina la mettu da sia dal Comune Generale, dalla Scuola Ladina, dall'Istituto di Mason di Fassen e dalla Unione di Ladins.
2: Ihr Sandstall freit für Junau Rassinwurm, den Urteil Novatschun Finkla Valedes. Dann tranquil du Mangiapons und Popludas zu Radl, danken Wanner die Saralinodov dafür kund, kum Pluajainai von Fingamili 500 Metri dautatza. Kun Kajel Dut, der Graberwester Stadt Junaus, wo dich Maximilian Ebner alla per Technika, im Martinarier al Mikrofon, la Linie sang, alla Dina Live.

0: Ladinia Live. Mikrofons da Vierge sono attualità e cultura.
1: Subito dal notiziar ladino un bel saluto a tutte e a tutti e benvenuti a Ladinia Live da parte di Cinzia Pistoia e di Daniel Chizzali che mi accompagna vindo dal Viere cala tecnica. L'Unione di Ladins de Fassa porta Dante de Chisdis e Liber Flora de Fassa, una pubblicazione che viene insieme a più di 600 nomi di piante e fiori che crescono a Saval. Per zira curioser, vinde do che sta piatta se per conoscere zecche di più sulla piante che onti predi intorno via Cesa e tenes bosch, ha un incollamento con noi autores Nives Fiori e Alberto Chiocchetti. Buongiorno di Nives, siete il pai di essere qui con noi?
2: Bondomes di Cinzia, dette il pai a ti dell'invito e un benvenuto ad Uci Scutadores.
1: E bondomes di Ince Alberto.
3: Bondomes di a ti Cinzia e bondomes di ad Uci che scoita trasmissione.
1: Nives, dunque, non so se mi ingol curioso saer co che hai de pissade pubblicare che sliber.
2: Ben, che sliber, le scomenza a mingol così, tades che succede sempre con la roba che non si programma, e se le tacca via, le ponta via a mingol così, tades contraer Marco de Thomas Pantaglion da Vic, che aia fatte sia vita sempre l'uracola piante, se soprattutto passionate erbes da medesina, e le abina insieme a mingol dei nomi senza per fasan. Allora, son pisa che fosse bel dar fora una pubblicazione, sa che mencia. Mencea, un liber de flora e de botanica della Val de Fassa per Fassan. E donca on domana ence Alberto Chiocchetti che sa ne che Zada Egn, Elsia Strotz per la Val e le ha fatte e l'instesna sia in resida anter la Zent e sui dizioneres. E allora on tacca via. A questa sazontada poi ha avuto un lurgir di resida linguistica sugli Atlanch Linguistics, sui dizioneres, su test letterares di autores di Egne 60-70 fascen, e ence comparazione ante ridesvalive idiomes ladins, e così ta un metu asiedis on una resida linguistica che ha dat frut teches liber e che ne ha di da ence la supervisione linguistica ence Fabio Chiocchetti del Goti.
1: Alberto, dunque, quella puntata via le resida?
3: Ma è stato anche sorvalurare su un bufaure che se tarocchiane mi vuol con fuffi de bastel su che lavorava già lassù sulle parole per la din e così possiamo ragionare dei fiores e allora è capito che era ora di fare una recita sui nomi per mia curiosità già che da sempre mi piace la botanica. Il fotografo Soralduzione se pavede robe così e sono zitta strosa dai vei seduta la Val Giamoena e la Ciampedella Vic a domandare fora la gente, no? E domandare se saiva di dire il nome del fior e dopo non sai più che fare gli ha lasciato una mano te cassette finché le rua Nives e Nicoletta che ne ha domandato questa collaborazione, sono stato delle buon contente, e cioè, se non sapeva ancora che gran difficoltà che l'era a se capire fuori, cioè, perché chi da schiegni gli metteva su magari il nome e noi dageva la descrizione giusta, no? Però ho fatto un pezzo di fatica, però ho fatto tutto de gra a quel che gli ha lasciato o che ne ha detto chi che la gente da schiegni.
1: Dunque, questa è l'Enarpeson che ne lascia Nes Giaves e anche questa prima parte del Resida l'è stata fatta de gra anche al rapporto che ti ha saputo con la gente che ti conta, no?
3: Sì, sì, assicuro che è stata una delle, se non la più bella, una delle parti più belle della Resida perché che mi faceva bel girte ciata o i fermare fuori per strada, da poi mi contava le altre facce che ci succedeva a casa. Di so a Mario, so a Java, oggetto che bevono in caffè, e allora un rapporto, anche per capire soprattutto se la gente mi diceva giusto, non che mai si conta bugie, ma voleva essere sicuro che quel che mi diceva, e da poi l'era giusto, quindi mi capire fuori, ma è stato proprio una parte bella della rescida che fa.
1: Nives invece al do della pruma aperta della rescida le stat fatte anche in gran lurier scientific.
2: Ehi, ben sicur, cognon dir che nes crosaves sicur no noi vardea la piantes des che con eie da scienziat. Donca, non è possibile troer ad uci nome scientifix un corrispondente fasciano ladin. E donca le senester metter far gira tac la conoscenza botanica popolera con che la scientifica. E donca on bina insieme ad uci nome che on troa per fasciante tutta sia variantes dal moinat al cazzet. E on vardà de che corrispondesse con la pianta scientifica.
1: E che ho liber a pè de me e te vini piatta le appunti in la descrizione scientifica, li non per fasan o più i nomes per fasan, li tence curiositedes, no?
2: Ehi, che sta in una aperta curiosa, già che segur nescrosaves vivea te la natura e dunque la pianta svenia durede senza una vita utilitaristica e quest quel che on troa insomma un bina insieme che si è informazioni de carattere pratico ma anche de farmacopea popolera e anche vel cauta dell'esenda i fiori sa anche spirale esendes.
1: E c'è puntin Alberto leite che sta ricette stautes su dalla gente da Zaccan, no? Per curer mingol de magagne.
3: Ma sì, le qualche a un ciapan mingol in giro da femmine da chiodi intorno, gente che piaceva, ma soprattutto Nives che ha fatto in resida sul calendario ladin del 1915. E da poi che le belle che sono insomma libere di quelle che Marco Pantaleon che ha dato la mano per questa gestione di quelle che l'abbina su da chi lo trade vendetta da Vic.
1: E a ragionare di persone che conta appunto di sia conoscenza Alberto non può non ragionare della dedica che le itete che è libera a chi è il pa dedica?
3: Ecco, anche a un, è stata una delle prime robe che ho pensato anche a un punta via col libro, perché dopo non poteva ne far de manco di gel dedicare a Francesco Facchini del Pontera, che è morto nel 1852 a Saint-Jean, e allora ha fatto il dottor delle persone per tanti tencegni, e dopo si è dedicato alla botanica e le gite strosse per tutto il Trentino, per il Sud Tirol, giù per il Veneto e la Lombardia, e la trova a nasa di piante neve, e su ogni libro di botanica è scritto su medico e botanico a Vigo di Fascia, che l'altra persona, magari anche da Kendi, perché è morta nella lasciata del 2022, è Franco de Julian del Garber, che era anche amico e ne piaceva le robe belle. Soprattutto lui mi ha insegnato tante robe, riva a cerire il bel dei fior, delle pavele, di tante bestiole, e anche per soprattutto la vena di poesia che l'aveva, che però l'ha lasciata, che per esempio l'ha lasciata scritta in America, il Manami, e dice: i confini della nostra val mi sono sempre bastati a riempire d'entusiasmo la mia vita, e che esco in essere un motto, un modo di dire per duci i fascegno, sono strus per il mondo da perduto, adesso che è una possibilità, ma il posto più bello del nostro paese è in Val di Fascia.
1: Alberto vinde doti a fotos, le ence le invita a varder mingol più di son telfon, no? De quel che le ence le piccole robe, di schiappontine in fior, una bestiola, no?
3: Ah sì, i fiori gli ha tanto da dire e tante curiosità da insegnare. Certo che c'è l'esero qualcuno che ti insegna, no? Ma se tu te guardi in naso, che la fa sul fior, che tu vasto con gli eies e tu osservi che la fa, è una roba che devi fare sempre della vita, secondo me, devi osservare, guardare con gli occhi e col cuore soprattutto, vedere come si comporta la natura e ne viene fuori di tante belle lezioni che ne fa piacere alla fine della giornata.
1: E Nives appuntina resoner de saer osservar, non se pelno, resoner della grafica, no? De che slibera, sa che è una parte da sen importante.
2: Io dico che insieme alla fotografia, che le sono state fatte belle che tutte da Alberto e belle che tutte ste fascia, tutte che è un po' du, che le sono dal bond a Marevea e le spiega a Mingo l'anima sensibola di Alberto, metto da insieme a questa grafica di chi sdo i sogni della firma Verde Pistacchio, che gli stacci dal buon moglie creative, se con gran pazienza e professionalità, gli stacci buon de geder un guant piacevole e lesier a tutte il liber.
1: Alberto, il passato in c'è qualche momento là che non si trova al nom de velk pianta, de velk fior?
3: Ah sì, ne sta più che un che faceva fadia a capire che fior che l'era, che il nom che mi diceva per ladin, perché non l'era scritto da nessuna mano. Un soprattutto le state le sane che mi ha detto Lino Bastianella da Vic Guardia Bosch e da povero Renzo Ciancele che il mi ha menato addirittura a me le far vedere. L'era se che la Vacioi che veniva a Samont, che anche la gente la era a Samont, li binava per gettare da mangiare ai porci o alle bestie, perché di solito ci lasciava i rodati, però chi viene più te paese in tor paese, e che l'altro è stata una gran bella scoperta per me da Marevea, perché Tullio Sorapera da Sorapera via della Da Alba e mi ha insegnato il nome che anche si piace domanare e mi ha nominato il violar. L'era fiore se mi ha detto che mia madre la mi diceva di binarca anche la ne manava a pasto con le vacce su sotto la crepa negra, no? E allora è fatta la scoperta doppia, perché era un fior troà per la prima volta proprio dal botanico Francesco Facchini dal Forn del 1839, ed è la volta mai più vedù o troà da nessun, su indicazione di Tullio sono giù su e ne trova una ventina di fiori e è ancora l'odes che più che cent'anni fa.
1: Nives, se a ciuterite te che sta piatta sa c'è che venisse tel chef qualche nome che non le ite, che per il pafer?
2: Ah, che de mol venne da nos te senta dell'union di Ladins de Fascia a nel dir che più che volentieri abbinon insieme amo i nomes e se pisaron tel da venire in cecofera e dar fora magari fer una ristampa o insomma se che da cosita, donca de moda venir che non siamo contenti di mettere a salvamento più i nomes che le meso.
1: Donca dante che nostra trasmissione La Rue a Pizze ricordone ence amo che anche veniera fatta un'altra presentazione del Liber Flora de Fassa.
2: Ehi, detto il pai, anche a presentare la prima volta l'estate Sabina insieme a moglie desente, non duce a poter scutere e poter vedere il libero e così, dunque farò un'altra in Mertes ai desnef, tacciana cei al chino da mesa le snef.
1: Dunque, Ambion Du, c'è a Varder che sbel libera Pontin che conta, c'è della storia, no? De Fasa, Navelk Vida. E dana di in grande telpaia Nives Iori, Alberto Chiocchetti, autore sa Pontin del Liber, per essere stato con noi e per ne portare la ite de quest mondo di fiores e della piantes. De telpai Nives.
2: De telpai a ti, Cinzia, di Ciscutadores.
1: E de telpai Alberto.
3: E telpai a ti e a tutti che ascolta Spirit.
1: Dai studi della Rai di Busan, a voi nante un bel buon domenica da parte di Cinzia Pistoia al microfono e di Daniel Chizzali.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Dare la digna, una buona sera e un buon scutassure che sta seconda edizione del notiziar d'Enche Mertes ai Doudes de me. Scomenzò con un gran lurier che aveva fatto Gardena e Rodaval, il troi della Rodes che con Giobiaduci paese della Valeda. In genere veniva messo sui tos maore del Pent, Anterselva e Santa Cristina. Scutò su Martinaria che l'ha intervistato l'assessore del comune Alex Peratoner e il vicepresidente della comunanza regionale Saltenschiller Ewald Moroder.
3: Il Pont tacca ad I doi mais ritocci del Pont che con lei la tratta della Rodaval d'Anterselva e Santa Cristina è assi post. Doi traverse de fier, longes 32 metri luna, che è unidas au cedes sud una gru unida ad alerca posta, e unidas fissedes den operazion che se demandava una gran precision i fortel.
4: Noi son contenti che laus vasang po a pit, stratanga che volon po giauri il più presto che avai nella strada, Nós somos gente por engainant cuja autoridade com diamante da Rodaval e chalong de asfalte do chquang mo ti próximo dis.
3: Duta pontin un finclo, se banca la conclusão de que esmas rilaura san tardivada en valgun dis per via del Buchtamp.
5: Próximo laura se é um dutle detalhe del punt e clom musa unifat colaudo anga que é um gran laura que dut Tangang dal do e pona den possum da Durives unit kula roda i angape va direttamente riuet salva senza sei passe via na strada.
3: Un tanglinas kavang un iral punt curi cum trameses de fier cum beton i pona cum asfalt. Se dut vainant coco du dangora, jesung ottimist de pudai slujui lauras per mezz giuni.
1: E domando mesi a Roma venirà a portare a discussione l'Italia riforma del statuto di autonomia. Si tratta della seconda e ultima approvazione della riforma che viene portata ante il Senato. La relazione venirà portata ante dalla senatora ladina Elna Testor da mesa restretto mesi in ante. Dopo la discussione si passerà alla lita e bisognerà che sia la maggioranza recente tra i senatori che dice di sì. I interventi di soccorso con l'elicottero del Südtiroler Maurè del 2025. L'associazione di Heli Soccorso Heli ha presentato il bilancio saldi intensivi dell'ultimo anno. Stefan Perscolderung.
6: In tutto il 2025 abbiamo fatto in circa 4.000 interventi di soccorso e abbiamo trasportato 3.800 pazienti con il Joller della provincia di Balzan. Un aumento di interventi del 4,7% rispetto all'anno di Nant, alla dota del presidente dell'associazione Heli, Ivo Bonamico. Questa associazione si cruzia e organizza l'Heli Soccorso del Südtirol, con i tre giorni Pelican 1, Pelican 2 e Pelican 3 della Cruz Blanca stazionata a Balzan, per snui all'As, e a livello stagionale dal giorno dell'aiuto alpino Dolomites, stazionata a Pontives, coordinava gli interventi della centrale provinciale d'emergenza. La statistica di interventi dipende da più fatture alla dota buon amico d'Andrater dall'andamento della stagione turistica a seconda del tanto sciuricale e c'è dai dis di bel tempo. La maggior parte di interventi di soccorso a riverdenzi danci del tempo lade.
1: Per i 50 anni di attività, l'Istituto di Mason di Fassen invia i cori e la persona che scrive musica a sedere su per smaurare il repertorio di canti per la Din Fassan. Tras la musica, Chanter Fassan, ai nomi della scomenzativa, che vuole istatrarite cori da Mont, cori di Gisia e di etes cori polifoniche e inviera a mettere su canti neves e originelle durante est per la Din. La canti neves per cori con o senza accompagnamento strumenti le scognerà venire da Tesù. Dando il 30 del mese di giugno che venne, durante il formulato poter desciarier o scrivere fuori direttamente sulla piatta web dell'istituto. Dopo la presentazione del libro sulla flora del Fassa e la Raida per conoscere i toponimi della Sorega Auta fin su un pianaccio e su Meda Moena, la settimana del Lengas va in ante in Snet Mertes con la proiezione del film sulla spedizione Fassena tira Patagonia. La proiezione del filmat con testimonianze della spedizione del 1976, la pruma dutta di alpiniste Fassa, la il suo programma in Snet a Mesa del Snefte e Chino Marmoleda di Cianacei. In Sibia 14 di me veniva la giornata di toponomastica con che patrimonio identità di un popolo della sala Danilo De Zulian tracciata della Mogneria dalle 5 domenica di toponomastica significato e valore di nomes di les e post risuonerà Niversiori, Nicoletta Riz e Fabio Chiocchetti e chi ho finito la lezione notiziaria passò alla programmazione latina.

Buonasera e Bagno News da Claudia Ragionieri alla tecnica e da Alessandro da Punta alla regia radio per la quarta parte di Ujup da Uyes. Na linea di trasmissions ora che portun la versione integrale il teatro musicale che ne porta dante dal vi alla fine del 6 del 2022 a Uyes de Badia. Alena produzione della musica di Badia e servisce ai giovani da Val Badia con le musiche scritte dal componista Pezzan Antonio Rossi e suonate dalla musica di Badia sotto la direzione di Friedel Pescoller. Il testo originale è scritto da Carlo Suani e può adattare sotto la regia di Valentina Kastlunger e Bernadetta Nagler. Masterizzazione audio di Benedict Valentin. A Uyes è il santuario di Missionars de Steil, con la Chasana de e la Gligia dedicata al Sant Ujep Frenendemetz. Nasciù l'anno 1852, in cui consacré pro a Pursnu e spogliò i missionari di Steil senza mai più ogni zucca a casa. La Cina è la cale morte l'anno 1908. Padre Ujep Frenendemetz è declarato santo l'ottobre del 2003 da Papa Gian Paolo II. Il teatro musicale conta la vita del padre Ujep Frenendemetz, al dins la quarta del 7 perz dal di 3 di marzo, muince la mediateca podcast di Rai La Diglia. Buona audizione!

0: Liades la barca dura traiedmas. Ujo mas virtelschik, als tirados pörösche piedli. E al mas mangi speisa, a cara caltial schgritsch, tl prüm.
1: Finalmente röi la puoli. Ula chi patri verbitsch, tol post di francescans, ten a piccia mission de impormo 200 cristiani.
2: In mes mai immaginé che sta mission fosse stata tan tralasciata. Il vicario apostolico così, ma ti nascugnù della verità.
3: La verità è che sognus chi l'ho per convertire chi spuri pagans. Se fosse besta cristiani, ne fosse un gnus manà.
2: Mo, sta stamberga, t'carac ma son vire. Salva alt dignitus.
3: Alle sigù, plenata, d'la barca che m'ha conduta dall'erc.
2: No, no, chi l'ha messo un fava, mi sono tiscri al vesco, oggi dal mandarino e da manetta una casa su calalda.
3: Oh, sono un chilo pur servì, non per non lasciare servì, no pa?
2: Ma spon, ma si smette la condizione che potremmo servì.
3: Buonamente, non per questa gente non massa l'intenzione di non fare le belle. Chi porta la parola di Dio e se capisce, ma non ha d'altri luce.
2: Io non ho alcuna intenzione di lasciare sotto chi è cinese ribicci. No, non bisogna di aiuto, da sush un rovun signor.
3: In nessun sush, la mandla providenza è sura di noi.
2: Ma non trendest ne account. I francescani che l'ho da più di 200 anni e ci hai per dirci fuori, praticamente una conversione all'anno. Dica lì, 200 cristiani. Eigentlich 200 Christiane sind eine Population von 9 Millionen Chinesen. Dai, dai.
3: La cosa me fece bagnen più punse sura.
2: No, a Roma no, a Steilen si rende conto della situazione. Es in fece a Jöval, sponel niax mei dec nos vasco, na ne al coraggio dal sesso a us. A napa nat nia John Kiss und vente provicar.
3: Io sce chi son contant che ta nomine provicar. Chi lo lester un quel si des cleres. Un clavegge sempre.
2: Tutto fosse il dato per stanciaria. E ti l'ha ben scritto il nostro superiore Jansen. Ti sei più diplomatico, che sei buon italiano, ti puoi mantenere il contatto con Roma. Qualcosa non piace dal dutnia.
3: Ma ci dico qualcosa?
2: Beh, in questo sono peccato già. Ma se fa una maniera che tutte le svegli comunità rovasse ad un problema missione del Shandong.
3: Pater Jansen ha scritto davai c'è un più di pazienza. Alla fine, Nieralka due giorni missionari, hanno da idee.
2: Ruvaralka, Ruvaralka, campa! Hai massas per belesta chi l'ho. Te con tuo grammofono. Ti esmi fuori anche da famiracchi.
3: Ha, ma io sono un padagnore buon da strinne dall'air campigiante, con chi lasci su nemi grammofono.
2: Ma sono convertista, Jean, non adverti.
3: Alla va pa bagno, Juan Battista, da faci casta missione. All'ueste più cratta ti de sainz de calbel di.
2: Vabbè, sasci? E ti danno auto all'inciaria ad mazione a scuola per catechisci. Senza l'aiuto la gente da chilo, né neanche ai de sainz de calbel di xmui.
3: Calfeggi, Gian. Ma smagnati ci mon più merudè in Toron, per conosci la regione.
2: Ma che al posto resta mi fa? Sente donne ogni altro chilo a puoli. Io ho perduto buone idee. E i catechisti chiesa in tua cosa.
3: E ci farà bagno il tamp. D'altra parte, nessuno ogni chilo pur lì che mille.
0: La missione dei puoli crash. Dante difficoltà e sacrifici ne ha altri in fatto un seminar, due istituti per mettere un abbandonà, di più bergstotz in una stamparia. Todang nan, in conta ujup tui datri missionars da stail. Ujup, popur calpia ia, mo alnchafania cical s'aspeta.

0: Da trai schimmer pansi. What's I to li, zwo zang me?
1: Ah, fu schim fu. Ich vorreiz pa di, ci sun di pa ni kilo fa. Pom sei si, bo sein si di zwo schen me.
0: Bil giulang, mi sein za ta ter cinesh.
1: No, ni ja ta ter, sta fe cinesh, mo schua. Ba je cinesh.
0: Nella lam de ma cosa.
1: No, no, no, puno, no. Jai, Jo, baia, das taterkas schlafen.
2: Malaya, Rabbi, wartu malaya!

0: Ich po. So weiß der Echter Falzungs. Der Dar Falzungs.
1: Ah. Ich wusste, die Europa noch forschi.
0: Ist na profitais, se zakai in Difficulté.
1: Nie zakai, mo kankun forest in Difficulté. Fuschen fu.
0: Ich sung reste sanza scholdi. I lotri, ma da mene dut, cicchia. Pur me trafora dal paltang in calde. E ma diretto a rube fora. E alla nange pat salvena vita, canaias.
1: Am splej da san, ki su nešte bundas da ide, mal manco es pa salvel skosis pli importantes. Libra da massa el calj.
2: Questa casa!
3: Demetz!
2: Dodete pitocco!
3: Malandam petler!
2: Demetz a questa casa!
3: Demetz!
2: Dodete pitocco!
3: Malandam petler!
0: Il mandarin sa incia stile malte mi confrunci! Al ma fata ste na bona ora dang me de udianza. E spo la fin, ma l'inci ci mo fat pare fora de casa.
1: Tu la gaus e ma se che es visti, ti es manche der spet al mandarin. Fu sem fu, da git su a casa visti, con guant da vignide.
0: Os dic ma pur mi guant alla bona, salin scheltri tanda san.
1: Ale c'è un grand cosa su nos caracter, come sa impari a cunas, fu sem fu.
0: Tanzitit les formalités, pudais bei maus cinese ester.
1: Respete les bonnes manieres, ne niemana formalité pur nos fuschen fu.
0: Vaix tam prezius, che tes pur me mi bun fant, mo ciudim a spagnadit denant, che spudim a visti a tramanter.
1: Bignum des burgen stas fuschen fu, pur capi tam pregorus cl fuc e. Corre de madar, che la gente se comporta. Je son bonda champé, che la cosa è in torta.

0: Ei, ridafa, proprio ridafa.
1: La realtà cinese mostra già aspetti singolari ed attraenti e bidri. Ma le missionari ne si lasciano niente di scoraggiare e vi erano fuori di plenze e vocazioni. Alla una la convinzione del cuore, la croce e sain di salvezza. Oggi passa tutto il tempo a perie, studie e insegnare teologia. E le ricorda la patria, ti scinca gonot consolazione.

0: in cada duman hai un contel missionar.
1: Quel che nuda l'er tana zu gutan de disse che virte ca Stamberga lunge la scora.
0: Al ma baiados e su stada impressionada pur tan bun cal bai lo slingaz.
1: Ci tal padit.
0: Pala dama nesce avnanto du missionars ki lot paish. E si sa ci con missionar fish.
1: Ti aster spugnu?
0: Pue, missionar se non tanto du kilo. E vagna baiet vita eterna.
1: Ja, lontanai la gente la tradizione de nus antenacci. Aie diretto un bifora di schedra chi c'è europeis, c'è rata chi ne muriunze mai.
0: Ma ne trest plö di nus chi ascuta se. E quacina mai da dai a scola.
2: Fu sen fu, ci desse un patti dio ti insegna la gente doca i sala se battie.
3: I messais d'agnora ti faudai la vita de Gesù. Lie dell'Evangel, tres in do.
4: Mo ci capas pa chi attrici giù, stili un ma dardant liber, una storia.
3: L'Evangel ne chiama una storia. Anne svain con te, che le fide di e devantena persona. Chi colì capas, coc Gesù avvit tlimon, coc al teo ribunga du ci canci. Canche con sun Gesù, spomsun sconfronte nostra vita con la sua. Al e nos maester.
1: Ti haste dit che ne ne venio du?
0: Che non ti hai dit. Te chiama du ta fetra? Dau dai tan bel che le visti su.
1: Com mai podo l'ester visti pur desce de murveia?
0: Poilà avvisa nos guant. E da ti c'are da lunch? Ne s'impagna che capì che la strada d'un furest.
1: D'un malandro un furest. Al basta ti gimpi più da in pro?
0: In sacco ti di. Al mazza coppla giù. Alla, na te bella piccera traccia che ti tomage pur il spinè. Me fo, nia massa lungia da di la verità. Ma un po' han fatto als nostri. Il guant. Ah, visa il nostri e inci ci alza. Cash missionar, negna sciuc chiatri.
1: Al ne basta la mine so guant pur te lasce in bambole. Matta verda. Alle chi lo, pur critiche nostra maniera di vivere e pur rovine nu giogni.
0: All'appe madame ne, ci sa voci commissionare e ci calfisci.
1: U che desse un cave dal poscia lui e fa una burta fin.
2: Fu sen fu, mo un cristian e spo una persona queer se Gesù avvizzi a vita.
3: Avvisa in sce. Avai crata, calvains val de bel e val de bunga din fora. Casta e la fede.
2: Fu sen fu, ciò pa di val de bel e val de bun.
3: Ester cristian e val de bun. Ciara, ima sun cereda salve plö cineschi sun bui. Sni salvugna nos, spese destina a burget les flames l'infer.
1: L'infer? Nos ne burgerang min l'infer.
3: I saes batia? E se viais se che cristian, saes ince salva? Cal bel di, il cel paraish, s'aspetta duci canci, cal bel di ai braccia a spana, e al simplash de suo amur.
2: Tas proprio arjun, tozza ten su.
3: Io siao, al sides d'agnora l'alde cal bel di.
0: Al baia no slingaz, al svista cicnos e al mangia tut cicnos mangiun. As tu du, tan megar cali. Te ricordas tan toc chi altri missionarze?
1: Al mangia nostra spesa, de cal ne ciafani a valdater.
0: Io al di che tles misciuns forat ca el pa mangianta la ingrana. Che mangia vigli de galuc belasa. Mo cas fusce in funa otano. Rigi, sporigi, e rigi, e basta.
1: Al narani affangin cuma, ale pe mante magrisl.
0: Shal fosnia tan alt, shal baiesnia d'infern e de gastrinada che scinca l'eternità che claciafa sul c'è? Spo digessi, capo de sprash c'are fora ad andarci nis. Ni a tre valdata rispetta nos.
1: Min, no te lasceite con un tal, alle pigurus, al pemen bun cosce, mal messa vai valgil malanda ite. I speri che il mandarin ti dais un Petel kühl des Gosches Tost al Post, cigal ti toma ite nicchi lor vine nostra agent.
0: Io indere, arati calsiz na buona persona. E io il cunasch da mi.

0: tantissimo durante l'opera, però la morte è un po' accelerata, diciamola così. E mi sembrava molto interessante il parallelo di questo leader molto popolare con una cerchia intima che le sta molto incontro, diciamo, però che il popolo è lo scudo del suo petto, no? Come lo dice il baritono. E dunque questo grande personaggio che esiste nella storia, che c'è John Fitzgerald Kennedy, no? Dunque anche lui a cui le avevano detto attenzione quando vai a Dallas, perché lì sono tutti, abbiamo un sacco di nemici, non andare con un'auto aperta, una macchina aperta, perché rischi. Lui dice no, io devo comunque comunicare col popolo. Bueno, finisce come finisce Riccardo quando va al ballo, malgrado le dicano che qualcuno attenterà la sua vita, no? Dunque, e poi andando a hilare un po' più fino ho capito che c'erano tantissime corrispondenze, no? Al punto che ho pensato che in realtà quello che ha pianificato l'assassinio di Kennedy è Verdi.
1: È interessante.
0: Perché in realtà quando abbiamo queste figure così popolari, così amate, spesso attraggono la invidia, ma anche l'inimicizia di una cerchia aristocratica o di una, diciamo, come poteva essere, diciamo, in questo caso la CIA o FBI, no? Infatti la sua morte rimane sempre ancora un po' un mistero, se solo è stato Lee Harvey Oswald o altre persone coinvolte, no? Dunque tutta questa cosa mi sembrava che le dava un'attualità per capire che giustamente Verdi parla di cose che succedono oggi, succedevano 100 anni fa, hanno successo 40 anni fa, 50 anni fa. Dunque mi sembrava che questo facesse al pubblico forse pensare a questa cosa,
1: risuonasse di più nel pubblico.
0: Esatto.
1: E ci chiedevamo anche il paragone tra Ulrica e Martin Luther King. Che cosa ha visto in Ulrica?
0: Perché Ulrica è una visionaria, no? Qual è la frase più conosciuta di Martin Luther King? I have a dream, no? Martin Luther King come leader politico, come leader dei civil rights, è uno che vede il futuro, come Ulrica. Perché noi stiamo, anche se non siamo uguagliati completamente, stiamo vivendo il futuro di Martin Luther King, quello che per lui era il futuro, no? E dunque, in qualche maniera, questi leader molto ispirati, molto sanno cos'è il futuro, non perché vedono, perché sono streghe, no. Perché sanno che l'umanità deve andare in quella direzione. Per me, io l'ho fatto in questo senso, e anche perché c'è questo, diciamo, questa frase molto forte che dice il giudice che l'accusa, che è dell'immondo sangue dei negri, no? E dunque spesso si fa questo cancel culture e mettiamo una frase che è molto più carina da dire, però non è quella che è scritta, perché Verdi sta lì pure lui, grande libertario, grande egualitario, grande femminista tra l'altro. E facendo una denuncia, se io cancello questa frase, come si fa tante volte, adesso si dice del non so che, della sangue, si cancella tutto, no? No, dobbiamo capire che questo giudice, le parole che fa sono dure, dunque trovare un contesto in cui la segregazione per una persona nera era così forte, l'America veniva proprio quasi automaticamente in qualche maniera, infatti proiettiamo queste immagini che sono contemporanee di Kennedy e anche un po' posteriori, dove per esempio in un ristorante si dice che non possono entrare né cani, né negri, né messicani, no? E dunque un po', diciamo, stiamo mostrando una realtà che sta nell'opera.
1: Com'è stato il lavoro con Emmanuel Chekhnavorian, che ha debuttato questa sera nel ruolo di direttore d'orchestra?
0: Sì, è incredibile dire che ha debuttato, perché conosce l'opera, non solo la conosce benissimo, sino che c'ha un senso della scena molto forte. È venuto a tutte le prove di scena, anche quelle che forse per un direttore sono meno interessanti, no? Dunque spesso lasciano un assistente, lui non era molto coinvolto, e dunque è stato di grande supporto.
1: Grazie mille Valentina Carrasco per essere stata con noi qui. Guido, le luci si stanno spegnendo,
2: sì.
1: Però abbiamo ancora un po' di tempo per parlare di quello che sta per succedere, quindi del terzo atto con cui si conclude il ballo in maschera, che si svolge nello studio del governatore di Boston, e quindi c'è questo confronto la mattina tra Renato e Amelia, e lui le dice appunto che solo il sangue potrà lavare questa vergogna, questa onta, il sangue sia di Amelia che di Riccardo, e quindi Amelia accetta questo destino, però chiede a Renato di poter abbracciare il loro figlio per un'ultima volta, e quindi Renato viene molto, insomma, si commuove molto nel vedere la moglie salutare il figlio, e quindi decide di non ucciderla più, ma di uccidere solamente Riccardo. Poco dopo arrivano i due congiurati, Samuel e Tom, a casa di Renato e appunto sono ancora abbastanza sorpresi dal fatto che lui abbia deciso di cambiare idea e quindi da amico fidatissimo di Riccardo ha deciso di unirsi ai congiurati per ucciderlo e per partecipare all'attentato. Quindi viene tirato a sorte il nome di chi sferrerà il colpo fatale e viene estratto proprio il nome di Renato. Quindi adesso... E quindi che cosa succede? Che alla fine c'è finalmente questo ballo in maschera dove Riccardo, che comunque ha deciso alla fine di far espatriare sia Renato che Amelia via e quindi di rinunciare all'amore di Amelia, viene ucciso da Renato e così si conclude. Manuel Cecnavorian saluta il pubblico, ha raggiunto il podio, io vi lascio l'ascolto dell'ultimo atto di un ballo in maschera qui dal Maggio Musicale Fiorentino.

0: alla feste e tal per milionastro le carpe a manco ad acqua torre
1: voglio gente ravvisarci
0: morte.

0: canto dei nostri è questo?
1: Morte, sì, morte, ma non verrà e parli. Ed aspettarlo è vano.
0: Come?
1: Perché? E basti saperlo altrove.
0: Ho sorte ingannatrice.
1: Ebbene, sfuggirà di mano. Guardate basso, alcuno lo sguardo noi fermò.
0: E chi?
1: Quello a sinistra da un breve dominò. E via!
2: Tu sei nato!
1: E Oscarri tu sei!
2: Qual villanella!
1: Ah, bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme tu scivoli alla festa!
2: Il conte qui!
1: E dove?
2: Il tetto!
1: Ebbene, qual è?
2: Non vi dirò!
1: Gran conte!

0: rompere gli amici suoi.
1: Volete interrogarlo? E forse cenniar con questo un po'.
0: Appunto.
1: E compromettere di poi chi me l'ha detto.
0: M'offendi e confidenza che quando è mordi so.
1: Ti prego assai.
0: Dicio di grave cose, adesso piacchie la notte inoltre. Qui fa velar su della rocca della colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: dicite?
1: Se quella dello scritto
0: la morte mi accerchia,
1: non perda il mio petto il terror.
0: Fuggite, fuggite, oh che trafitto cadrete qui.
1: Rivelami il nome tuo.
0: Il Dio non

0: diretta dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi sul libretto di Antonio Somma. Emanuel Cecnavorian ha diretto il coro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a suo debutto come direttore d'orchestra di un'opera lirica. Si apre il sipario, il pubblico festeggia, tutto il cast. Per adesso coro, comparse, tra l'altro è tornata Jacqueline alla fine per proprio sul momento, il momento in cui muore Riccardo. Antonio Poli. Antonio Poli ha interpretato Riccardo, Bogdan Baciu ha interpretato invece Renato, è entrato adesso sul palcoscenico anche il maestro Lorenzo Fratini, maestro del coro del Maggio Musicale Fiorentino, che insieme al coro saluta tutti quanti. Chiara Isotton, Amelia, Xenia Dudnikova ha interpretato Ulrika e adesso iniziano ad arrivare i personaggi. Il primo è un giudice, Francesco Congiu, che abbiamo ascoltato nel primo atto, e poi anche Silvano, che è Janusz Novak. E arrivano anche i due terribili congiurati, Samuel e Tom, Mattia Denti, che ha interpretato Samuel, e Adriano Gramigni, che ha interpretato Tom. E abbiamo adesso invece Lavinia Bini, Oscar, vestita a festa con un vestito che ha i motivi della bandiera americana, e adesso Xenia Dudnikova, Ulrika, Martin Luther King, che viene salutata dal pubblico e che applaude il cast e il coro. E adesso è il momento di Renato Bogdan Baciu. Tra l'altro avete sentito, ci sono stati molti applausi a scena aperta durante l'opera, quindi ecco, sembra essere piaciuto molto. E adesso è il momento di Chiara Isotton, che ha interpretato Amelia, protagonista femminile del ballo in maschera, che ringrazia e fa alzare anche l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino inchinandosi. E adesso arriva Antonio Poli, che ha debuttato in questa occasione nel ruolo di Riccardo o John Fitzgerald Kennedy, e anche lui applaude l'orchestra e ringrazia il pubblico al suo 14° ruolo verdiano, dicevamo infatti. E adesso l'intero cast dei solisti si avvicina al palcoscenico per prendere gli applausi, si stanno inchinando. Sembra essere abbastanza piaciuto, insomma, direi molto piaciuto, almeno qua in teatro. E Chiara Isotton va adesso a prendere Emanuel Cecnavorian, che è stato definito anche geniale sia da Antonio Poli che da Chiara Isotton. Anche Valentina Carrasco prima ci raccontava che si è trovata benissimo a lavorare con lui, che non sembrava assolutamente un direttore d'orchestra al suo debutto, ma un navigato.
1: Sì, sì. Interno. La parola geniale si è arrivata anche qui attraverso i nostri messaggi, poi te li racconterò un po' meglio alla fine.
0: Si inchinano tutti quanti i solisti con Emanuel Cecnavorian. E adesso Antonio Poli va a prendere Valentina Carrasco, che arriva anche con i suoi aiutanti. Sentite, ci sono anche un po' di fischi.
1: Sì.
0: Allora, mi fa piacere però leggervi anche chi sono stati gli aiutanti di Valentina Carrasco, perché ha una squadra. Dunque, le scene sono a cura di Andrea Belli, i costumi di Silvia Aimonino, le luci di Marco Filibeck, il video di Massimo Volpini Lorenzo Nencini, assistente alla regia, Mariangela Mazzeo, assistente scenografo, e Federica Sartorio, assistente costumista. Beh, è stato un rischio d'altronde ambientarlo nei primi anni 60, però se non si corrono questi rischi, che si fa?
1: Il teatro serve a poco senza rischi.
0: Punto.
1: Ma poi ci sono fischi, ma anche applausi, no?
0: Cioè, ma è facile.
1: Non bisogna né enfatizzare gli uni negli altri, no?
0: Esatto.
1: Si convive, grazie al cielo.
0: Esattamente. Eccoli di nuovo che fanno una corsa per prendere gli applausi. Devo dire anche che questa seconda lettura, questa attualizzazione, ha reso anche lo scorrimento molto interessante. Poi ci chiedevamo tutti questi personaggi che circondavano John Fitzgerald Kennedy, come per esempio Marilyn, che abbiamo visto nel primo atto in una foto, in una gigantografia. La scenografia nel primo atto è fatta interamente da grandi foto, grandi immagini.
1: Sì.
0: E invece compare qui nel terzo atto in forma di cartonato.
1: Ah, ecco.
0: E quindi anche senza faccia, quindi le persone poi che partecipano al ballo in maschera si alternano e infilano la loro faccia, diventano
1: Ho visto anche un pianoforte, un pianista jazz, ma non ho ben capito perché la foto era molto sfocata. Non so chi fosse, forse un Louis Armstrong, qualcosa del genere, non lo saprei.
0: Insomma, era comunque... Era un'immagine che compare a un certo punto nell'antro di Ulrica.
1: Ah, ecco. Compaiono un sacco di personaggi in quest'antro, mi pare di capire. Il Ku Klux Klan, i gospel, il pianista jazz. Insomma, è un antro
0: moltissimo,
1: assai abitato, ecco.
0: Sì, infatti non è proprio un antro.
1: Infatti, immagino, sì.
0: Spazio gigantesco.
1: Infatti. Allora, cara Luisa, ti racconto un po', molto velocemente, perché sono già le 23:05 minuti, quindi noi abbiamo anche altre cose da raccontare ai nostri ascoltatori, però ci soffermiamo un po' su quest'opera, perché questo era il secondo titolo, no, del Maggio Musicale, se non mi ricordo male,
0: dopo
1: The Death of Klinghoffer, no? E poi il Maggio Musicale prosegue con Giulio Cesare,
0: di Handel, esatto. E insomma, e poi ci sarà l'integrale delle sinfonie di Beethoven, diretta da Daniele Gatti. Io tra l'altro vi ricordo che Un ballo in maschera va in scena ancora venerdì 15 maggio, poi domenica 17 maggio, il venerdì 22 maggio e ancora domenica 24 maggio.
1: Allora, i nostri ascoltatori, certo, hanno seguito con la consueta attenzione anche l'opera di questa sera. Beh, è cominciata subito, non arrossire adesso, Luisa, però ci sei anche tu. Come sono felice di questa conduttrice, competente, colta e affascinante. Ecco, Marina da Bologna.
0: Grazie.
1: Te lo scrive, quindi va bene. Adesso superiamo le nostre persone. Ma insomma, complessivamente sì, c'è un'accoglienza buona, meglio buona, per Cech Navorian, anche se non so, c'è Elio per esempio che ne fa proprio una dichiarazione d'amore, sommo e anche commovente. Dopo Muti, l'unico che abbia saputo dirigere il galoppo che chiude il primo quadro con un travolgente coinvolgimento orchestrale. In effetti quello è un momento un po' delicato, no, dell'opera, perché si rischia sempre un po' il kitsch in quel momento ed siamo sempre sull'orlo, no? Poi appunto Maurizio dice sempre di Emmanuel, direzione geniale, ecco che ritorna la parola geniale. E poi ancora, passando ai messaggi che sono arrivati poi invece nei minuti, nelle ore successive, appena li ritrovo, come tu sai questo esercizio non è rapidissimo, ma c'è Daniele che osserva come forse anche per la mancanza di esperienza Cech Navorian non sappia ancora mantenere per bene il collegamento col palco. Poi ci sono i consueti ascoltatori come quelli che hanno fischiato, che dicono che attualizzare in questo questo modo è scontato, ma lo dicono senza aver visto, quindi chissà con quali fondamenti. Opera splendida, dice poi invece un altro ascoltatore, bel debutto del direttore, bel cast, Di Poli si capisce ogni parola, no? Questa è una bella osservazione. E poi c'è chi trova, come Maria Grazia, molto interessanti le interviste che noi facciamo e che tu hai fatto in particolare oggi. E poi c'è anche Emanuele, fa sentire la sua voce, non so se da lì si sentiva, ma in radio era molto chiaro che in alcuni passaggi Emanuele accompagnava i cantanti cantando anche lui.
0: No, no? Bellissimo, no, non si sentiva.
1: Ecco, col microfono vicino evidentemente. Si sente bene. Qui a fine opera si può già dire che la direzione di Cech Navorian è stata immensa e grandiosa, questo è ancora Elio, e poi che finale magnifico a quest'opera, ogni volta mi travolge. Questa è la nostra amica Attilia degli, credo almeno, degli abbadiani itineranti o ex abbadiani itineranti, ovviamente, perché adesso non possono più itinerare, ai noi. Eccoci allora, cara Luisa, queste sono un po' il polso che abbiamo potuto dare del pubblico lì presente insieme a te e degli ascoltatori alla radio, al nostro 3355634296 che è ancora vivo fino alla mezzanotte. Allora, cara Luisa.
0: Guido, io prima di salutarti ci tengo a ringraziare Edoardo Boggi e Andrea Taddeucci della RAI di Firenze per la ripresa radiofonica e poi anche per la ripresa e la messa in onda. Ci tengo a ringraziare il reparto audio-video del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Michele Giunta alla console.
1: Benissimo, allora Luisa Santa Cesare, grazie infinite per il lavoro che hai fatto questa sera per noi, te ne siamo molto molto grati e ti risentiremo alla prossima occasione anche ai microfoni di Radio 3 Suite, se non sbaglio, quindi sì. A presto.
0: Grazie Guido, buon proseguimento.
1: Buona serata, grazie a te. E allora alle 23:09 minuti e 22 secondi noi andiamo nella seconda, nell'ultima parte di Radio 3 Suite.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

E alle 23, 10 minuti esatti, noi cominciamo a disegnare uno dei nostri consueti ritratti musicali del martedì. Sapete che a quest'ora più o meno del martedì, minuto più minuto meno, prendiamo colori e pennelli e disegniamo appunto il ritratto di un interprete dei tempi passati o dei tempi presenti a noi particolarmente caro, che ci interessa in modo particolare appunto per il suo tratto interpretativo. E oggi la scelta concordata insieme ad Attilio Fortunato cade su Christophe Rousset. Lo conoscete? Immagino di sì, almeno molti di voi lo conosceranno sicuramente. Clavicembalista, direttore d'orchestra, musicologo, archeologo francese nato a Aix-en-Provence nel 1961, dunque ancora largamente in attività. Rousset è appunto nato in un ambiente musicale, anche se non familiare, ma appunto vivendo da giovanissimo, da bambino, il clima musicale del Festival di Aix-en-Provence, che è uno dei festival più importanti d'Europa. E proprio lì, partecipando alle prove del festival, si è scoperto e ha sviluppato la sua passione non soltanto per l'opera, per la scena, ma anche per la musica barocca, tanto che a 13 anni decide di iniziare a studiare il clavicembalo, ad avvicinarsi allo studio del clavicembalo dopo aver affrontato studi rudimentali di pianoforte. Era molto bravo al clavicembalo, dunque si è trasferito a Parigi, non però al conservatorio, e in questo ha seguito orme anche illustri, ad esempio quella di Edgar Varese, tanto per citare un nome. Si è iscritto alla Scuola Cantorum di Parigi, una scuola fondamentale per l'apprendimento della musica antica, ed è stato educato e formato da Huguette Dreyfus. Dopodiché però non gli è bastata l'esperienza parigina, è andato all'AIA, al Conservatorio Reale dell'AIA, dove ha incontrato invece uno dei massimi clavicembalisti del nostro tempo, che è Bob Van Asperen. E a 22 anni, tanto per ricordare un po' i tratti essenziali della prima parte della vita di Christophe Rousset, ha vinto un premio fondamentale, il premio del pubblico, il primo premio al concorso di clavicembalo di Bruges nel 1983, e quindi, se non faccio male i conti, aveva appena 22 anni. E da lì poi la sua carriera è andata sempre più in crescendo, sempre nel ruolo di clavicembalista ha attirato un po' l'attenzione della critica, delle case discografiche, di altri musicisti. Ha suonato con Les Arts Florissants, per esempio, e poi con il Seminario Musicale, ma nel 91, ancora giovanissimo, ha fondato il suo complesso, il suo ensemble, Le Talent Lyrique. Lo ha fatto quindi 35 anni fa esatti, se non faccio male i conti, 1991, ed è l'ensemble con il quale ancora oggi Rousset gira per il mondo e incide poi soprattutto molti dischi, alcuni di quali vi faremo ascoltare. Vorrei però iniziare proprio con il suo strumento di origine, quello che Rousset ha cominciato a suonare appunto a 13 anni, il clavicembalo. Ha inciso molti dischi esclusivamente cembalistici, Rousset, uno per esempio dedicato all'arte della fuga di Bach, ma un altro precedente alle toccate partite, anzi ad alcuni dei pezzi cembalistici di Girolamo Frescobaldi. Allora lo ascoltiamo subito in una delle raccolte seminali di Girolamo Frescobaldi, il primo libro delle toccate e partite di intavolatura di cimbalo, il libro primo, che vado a memoria, speriamo di non sbagliare, dovrebbe essere stato pubblicato nel 1615, e ascoltiamo da questa raccolta la toccata nona, appunto, dalle toccate partite di Girolamo Frescobaldi.

Un saggio dunque che mi sembra molto persuasivo dell'arte interpretativa al clavicembalo di Christophe Rousset, la toccata nona dal libro primo delle toccate partite di intavolatura di cimbalo di Girolamo Frescobaldi, effettivamente 1615 la prima edizione, poi ce ne sono state altre, molte altre, dato il successo commerciale davvero che aveva raggiunto questa pubblicazione proprio in quell'anno. E forse ricorderete, ve l'abbiamo magari raccontato tante volte, che quell'edizione del 1615 ha un'avvertenza, una premessa al lettore, ovvero sia all'esecutore, nella quale Frescobaldi dice delle cose magnifiche, bellissime, che tutti gli interpreti forse dovrebbero tenere a mente, e sicuramente Rousset lo fa, e cioè che, lo riassumo brevemente, insomma un paio di tratti, che nel suonare, dice Frescobaldi, non si deve star soggetto a battuta, dice lui, cioè non bisogna seguire una scansione rigida, meccanica, metronomica, si sarebbe detto in tempi successivi, e che la battuta anzi va portata or lenta or veloce, eziandio sospesa in aria, ecco questo eziandio, cioè anche sospesa in aria, no? Quindi con un ritardo a volte, dei rubati, e con una grande morbidezza e fluidità. E Christophe Rousset sembra che abbia proprio letto, l'avrà sicuramente letta, questa è evidente, l'avvertenza di Frescobaldi, ma l'ha soprattutto messa in pratica nell'esecuzione di questa e delle altre toccate di Frescobaldi, e anche poi nel disco che abbiamo scelto ci sono altri generi che Girolamo Frescobaldi ha toccato, sempre destinati al cimbalo, come si diceva allora. Ma ovviamente, come spesso accade ai solisti di clavicembalo, beh, anche Rousset non si è accontentato nel seguire la sola strada dell'interprete solista, ma si è sempre più avvicinato alla musica strumentale e alla musica d'opera. Forse ricorderete che nel 95 fu proprio lui a incidere la colonna sonora di Farinelli, il film che uscì nel 1995, quel film che fece conoscere poi finalmente, dopo tanto tempo, la figura di Carlo Broschi, detto Farinelli per l'appunto. Lì proprio lui ebbe un'idea tecnicamente ed esteticamente molto molto interessante, perché la voce di Farinelli, voce cioè di un evirato cantore, non poteva essere riprodotta né da un cantante uomo né da un cantante donna. Lui ebbe l'idea in studio di sintetizzare con i mezzi tecnologici del tempo, parliamo di 30 anni fa per l'appunto, di sintetizzare una voce maschile e una voce femminile, l'una sovrapposta all'altra. E il Farinelli, che era interpretato da Enrico Loverso, mi ricordo male, era lui? No, non mi ricordo, va bene, non importa. Ah no, sì, Loverso mi dice Attilio, che era il fratello. Ad ogni modo, chiunque egli fosse, Stefano Dionisi, perfetto, grazie Attilio, in diretta, ci correggiamo gli errori. Dicevo, la voce appunto che esce fuori, che canta appunto Farinelli anche in quella celeberrima scena, no, di Lascia che io pianga, di Handel, con gli svenimenti delle dame, dei signori, eccetera eccetera, quella voce lì è il risultato della sovrapposizione di un timbro maschile e di un timbro femminile. Questa fu appunto un'idea di Rousset, che poi ha naturalmente eseguito tutta la colonna sonora di quel film, e questo l'ha portato naturalmente a vertici di notorietà inusitati, anche tra l'altro per un musicista che si occupa prevalentemente di musica del 6 e del 700. Volevo darvi adesso un saggio proprio della passione di Rousset per l'opera e per l'opera parigina del 600, francese, ma sostanzialmente parigina del 600, alla quale si è dedicato con molta attenzione, al siècle d'or della musica francese, in particolare ad alcuni autori come Lully, come ad esempio Couperin e come Rameau, sono la triade santa della musica francese del 6-700, e che Rousset ha affrontato molte molte volte. C'è una bellissima incisione, secondo noi almeno, di Assis et Galatée di Jean-Baptiste Lully, che per la verità non è esattamente, anche se

A volte si dimentica una tragédie lyrique, una tragédie en musique, come veniva detto allora, bensì un genere un po' diverso, la pastorale héroïque, che era un genere un pochino più svelto, più rapido, meno pomposo, insomma, della tragédie lyrique, che va in scena, nel caso specifico, il 6 settembre del 1686 all'Accademia Royale de Musique, su un testo che non è di Quinault. Quinault è stato il collaboratore principale di Lully per tantissimi delle sue tragedie lyriques, bensì il libretto questa volta è di Jean Galbert de Campistron, questo è il suo nome. E da questa incisione davvero preziosa vorrei farvi ascoltare due brevi scene, la scena numero 3 e la scena numero 4, che rappresenta l'apparizione di Assis. Ovviamente la vicenda, insomma, è abbastanza ovvia e non troppo originale, è tutto incentrato, si intende, sul triangolo amoroso tra Aci, Galatea e Polifemo, con Polifemo che a un certo punto impazzisce di gelosia, uccide il povero Aci. Nettuno però lo fa rinascere nelle acque del fiume, il fiume che porta il suo nome, nelle quali a Galatea si può rispecchiare e immergere quasi a ricordo del suo amore per lui. E noi vorrei farvi ascoltare il momento in cui Assis nella sua aria, anche se è un po' improprio parlare di aria ovviamente nel teatro musicale francese del 600, ma comunque invoca l'apparizione di Galatea, appunto, e in il primo recitativo, chiamiamolo così, aria recitativo, inizia con "Faudra-t-il encore vous attendre", cioè dovrò ancora aspettarti per molto tempo. E poi ad un certo punto Galatea emerge dal mare, Galatea sort de la mer, come dice la didascalia, e appunto si rivolge al pastorello, già innamorata di lui e ancora però spaventata dal mostro Polifemo, che ha sempre il terrore di incontrare ancora una volta. E allora ascoltiamo queste due brevi scene. Le Talent Lyrique, l'ensemble diretto da Christophe Rosset, la voce di Assis è Cyril Ovity e la voce di Galatée invece Ambroisine Bray.

Che mi attirano ce lieu, quindi tutte le cose belle, insomma, che mi attirano di questo luogo, l'emporte sur l'erreur extrême, vincono sull'errore estremo di rencontrer un géant odieux, di incontrare un gigante odioso, per l'appunto. Ecco, Rousset si è molto dedicato alla riscoperta, al rinnovamento interpretativo anche della tragedia lirico, della pastorale héroïque, come nel caso di Aci e Galatea, però si è molto dedicato anche al repertorio esclusivamente strumentale, sempre insieme al suo fedelissimo ensemble Les Talens Lyriques. Ad esempio, ha dedicato un disco ad alcune pagine poco conosciute allora, perlomeno. Infatti, si dice nel libretto che accompagna il disco: De première sonate aux airs sérieux et à boire, portrait d'un Couperin méconnu, dunque, ritratto di un Couperin sconosciuto. O poco conosciuto. E in effetti ha riunito Couperin in questo disco le sei sonate a tre che François Couperin, vissuto tra il 1668 e il 1733, ha composto verso la fine del Seicento, diciamo grosso modo negli anni 90. La sonata a tre, come sapete bene, era un genere strumentale tipicamente italiano, nato nella prima metà del Seicento grazie al lavoro compositivo di alcuni compositori appunto del primo Seicento, soprattutto collocati nel nord d'Europa, come Biagio Marini, come Cima, eccetera, eccetera. E Couperin è stato il ponte che ha fatto conoscere le sonate a tre. Sonate a tre ovviamente sono chiamate così perché sono costituite da due parti melodiche, due violini generalmente, e l'accompagnamento del basso continuo, genere strumentale che era sconosciuto in Francia nel Seicento. E Couperin ha introdotto appunto presso le goûts français, il gusto francese, proprio la pratica della sonata a tre. E anche in ciò che scrive a proposito di questo suo gesto un po' azzardato, dice: non sono sicuro, lo scrive a un certo punto, che i francesi amino troppo questo genere strumentale che viene dall'Italia. E invece ne ha composte sei di queste sonate, dando ad ognuna un titolo programmatico, cosa che invece era estranea e sconosciuta ai compositori italiani del tempo, e ne ha tratto davvero delle pagine magnifiche. E vorrei farvene ascoltare una, si intitola La Superbe, per l'appunto, sonate en trio, scrive in partitura, composta grosso modo intorno al 1695. E a differenza della successione dei tempi, dei movimenti previsti dalla sonata 3, che a volte poteva imitare, diciamo, la sonata da camera o la sonata da chiesa, quindi le danze italiane, oppure invece i movimenti astratti della sonata da chiesa, beh, invece le sonate a tre francesi si dividevano in movimenti molto liberi. Questa in particolare: lentement, gravement, très tendrement, légèrement, art tendre et gaiement. Questa è la suddivisione nei tempi di questa sonata, che dura circa 7 minuti ed è eseguita naturalmente da Les Talens Lyriques, diretti da Christophe Rousset.

È molto molto interessante l'ascolto di questa sonata en trio di François Couperin, scritta intorno al 1695, la Superbe, les talents lyriques diretti da Christophe Rousset, perché come forse avete avvertito, in questa sonata si alternano in maniera molto libera, per l'appunto, dei movimenti in stile contrappuntistico e dei movimenti invece in stile lineare che seguono il ritmo di danza. Ebbene, proprio in questo periodo, verso la fine del Seicento, Arcangelo Corelli, come si sa, a imprimere, diciamo così, la forma definitiva alla sonata a tre, dividendola in due categorie: sonate da camera e sonate da chiesa. Le sonate da camera, appunto, seguono anche i movimenti nella nomenclatura, i movimenti di danza, quindi uno stile ritmico e lineare, e le sonate da chiesa invece sono sostenute da una scrittura di tipo polifonico e contrappuntistico. Beh, Couperin mischia insieme queste due fonti alla fine del Seicento, le fa convivere e le alterna con molta libertà, e Rousset con Le Talents Lyriques appunto mette in grande evidenza sia il carattere ritmico di danza dei movimenti da camera, diciamo così, sia lo stile più severo e contrappuntistico invece dei movimenti cosiddetti da chiesa. Si è dedicato moltissimo Rousset al repertorio strumentale francese, in particolare ha inciso, oltre a Couperin, opere di Jean-Philippe Rameau, di D'Angle di Forqueray, ma anche di Johann Sebastian Bach, ad esempio una bellissima incisione delle sue variazioni Goldberg, poi i concerti per clavicembalo, le suite inglesi, le suite francesi, eccetera. Ma si è dedicato molto, come dicevo prima, Rousset, anche al repertorio operistico. Lunghissimo è l'elenco delle opere che ha scoperto anche da musicologo e da archeologo della musica, come lui amava definirsi. La passione per l'archeologia, quella vera, del resto la segue e l'ha seguita per tutta la vita: l'Antigone di Traetta, la Capricciosa Corretta di Martini Soler, l'Armida Abbandonata di Iommelli, la Grotta di Trofonio di Salieri e tante altre. Queste sono molte delle sue incisioni. Ma una delle grandi passioni di Rousset è sicuramente Handel. E allora voglio farvi ascoltare, ormai ci manca poco meno di un quarto d'ora, una magnifica incisione che viene, che è tratta da un disco inciso insieme al grande Joyce di Donato, un disco intitolato Furore e dedicato proprio alle arie d'opera di Georg Friedrich Handel. Ho scelto questa, un'aria di sesto dal Giulio Cesare di Handel, scena quarta, atto secondo, e Giulio Cesare, che è andato in scena nel 1724 per la prima volta al King's Theatre di Londra, e l'aria di sesto, recitativo e aria, figlio non è chi vendicar non cura, all'inizio del recitativo, langue offeso mai riposa, l'inizio dell'aria vera e propria.

È come sempre nel da capo che si fa il valore dell'interprete, degli interpreti in particolare. Questa era l'aria Lango offeso mai riposa dal Giulio Cesare di Handel, l'aria di Sesto, figlio di Pompea, di Pompeo di Cornelia, con la voce di Joyce di Donato e Christophe Rousset con le talents lyriques in questo disco intitolato Furore, ed è effettivamente un'aria di furore di Sesto che vuole vendicare l'onore del padre Pompeo ucciso in battaglia da Cesare. Christophe Rousset, come tanti interpreti che si dedicano prevalentemente al repertorio barocco e classico, si spinge a volte anche verso il repertorio ottocentesco, e quanto fa in questo disco inciso con i suoi Les Talents Lyriques e con la voce di Marina Viotti, ed è un omaggio a Pauline Viardot e quindi al repertorio ottocentesco del primo Ottocento. E ascoltiamo adesso per chiudere un'aria molto breve e rapida da Samson e Dalila, 1877, di Camille Saint-Saëns, il recitativo aria Samson recherchant ma présence, e l'aria vera e propria Amour, viens aider ma faiblesse.

Dall'immenso repertorio di Pauline Viardot, celebre figlia di Manuel García e sorella di Maria Malibran, quest'aria Amour vient aider ma faiblesse dal Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns, Le Talent Lyrique con la voce di Marina Viotti e Christophe Rousset sul podio, il musicista e l'interprete al quale abbiamo dedicato il nostro ritratto musicale di questa serata martedì. Sentite la sigla di Radio 3 Suite che ha già cominciato a fare la sua corsa verso la mezzanotte, e allora io vi lascio ricordandovi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Attilio Fortunato ha curato la regia di questa serata, Domenico Ganci e Fiore Liborio alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Noi ci risentiamo domani, come sempre, qualche minuto prima delle 20. Io vi lascio all'ascolto di Battiti, ovvero sia La Notte di Radio 3, e nell'attesa di ritrovarci domani, a tutte e a tutti una notte serena.

0: my name is real. Just a cold. When you say my name, I feel home. Can touch your skin, but I feel your soul. It's love, just like you were told. Tell me how you feel, just a cold. Missing one cold, so lame nose. Can touch, but not the yolk so close. It's love, just a role, you know.
1: Arriva a 3 anni di distanza da Gentle Confrontation ed esce sempre per Hyperdub questo 6° album della londinese Lauren James dal titolo Detached from the Rest of You. E il brano che abbiamo ascoltato è Flatline ed è realizzato insieme a Miho Hattori, cantante giapponese originaria di Tokyo, vocalist dei Cibo Matto. E iniziamo quindi questa puntata di Battiti in una dimensione notturna, intima, un po' comunque da club. Ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Radio 3 da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli e Simone Sottili. È nota anche come Whatever the Weather, pseudonimo con cui ha firmato 2 dischi usciti nel 2022 e poi nel 2025, Lauren James. In Detached from the Rest of You si confronta con una vena più pop in cui trova spazio e sorprende l'uso della voce in primo piano, soprattutto rispetto ai suoi precedenti lavori, e i brani che versano sempre più in una forma di canzone. E anche se è nato dichiaratamente da un momento di fragilità, le scelte musicali che caratterizzano questo disco sembrano poi in realtà evidenziare una maggiore consapevolezza e sicurezza di quest'artista che, appunto, tra produzioni minimali e testi e voci più in primo piano, sembra volersi esporre come mai prima. Torneremo ad ascoltare Lauren James e Detached from the Rest of You questa settimana, mentre per ora passiamo a un debutto discografico.

Antoine Ferris è un bassista e contrabbassista francese che, come abbiamo anticipato, presenta quest'anno quello che è il suo primo lavoro discografico, si intitola Karst ed è uscito per Carton Records. Un disco in solo in cui Antoine firma le composizioni che esegue con basso elettrico, effetti e microfono a contatto, e che raccontano in maniera molto esaustiva quelli che immaginiamo essere i gusti, gli elementi che influenzano la produzione di questo artista. Sono 12 tracce molto diverse le une dalle altre, in cui troviamo anche in questo caso componenti pop, ma anche noise, hip hop, affrontate con un approccio chiaramente sperimentale, molto istintivo, e che da momenti elettronici anche a volte piuttosto ostici passa a tracce con una componente melodica importante, come abbiamo sentito in Knife e sentiamo ancora in questo brano contenuto in Karst.

E da un solo passiamo a un ensemble decisamente più numeroso, ovvero i 21 elementi che troviamo in Toró, suite composta dal pianista brasiliano Vitor Araújo per il suo sestetto accompagnato dalla Metropole Orchestra. Toró è una parola che in italiano possiamo tradurre con temporale, nella sua accezione ovviamente più tropicale rispetto magari a quella che possiamo aver sperimentato qui. È una secchiata d'acqua che arriva e se ne va in tempi brevissimi, un'espressione colloquiale con radici indigene ma che si usa in diverse parti del paese ed è molto conosciuta. In questa creazione e formazione vediamo convivere opposti e in un certo senso l'intrusione proprio dei sei musicisti portati da Vitor Araújo, quattro dei quali percussionisti, nelle ordinate fila dell'orchestra olandese. Può essere un po' interpretata come un fenomeno naturale, disturbante ma vitale, e il cui passaggio lascia decisamente un segno. Vitor Araújo, piano, synth, voce, radio e samples. Charles Tixier, batteria ed elettronica. Filippi Pacheco Ventura, chitarra elettrica. E poi Aduni Gedis, Amendoin e niente meno che Mauro Refosco alle percussioni. Il sestetto ha incontrato nel 2024 la Metropole Orchestra diretta dal luso statunitense Giacomo Bairos per 3 giorni di prova prima del live che è avvenuto il 12 giugno di quello stesso anno all'Holland Festival, alla cui direzione artistica ha commissionato il progetto, e l'etichetta Hishko ha poi pubblicato la registrazione dal vivo di quel concerto al Beam House di Amsterdam, da cui ascoltiamo Toki Seish.

E siamo arrivati all'ultimo degli 8 dischi che presentiamo questa settimana. Abbattiti, torniamo a un progetto solista e ci spostiamo per la prima volta in realtà in questi due inizi di trasmissione in Italia, andando a presentare Divora Eco, un'uscita in cassetta dell'etichetta bolognese Maple Death firmata da Fera, pseudonimo del compositore e artista visivo Andrea De Franco. Un sintetizzatore monofonico e un'unità di eco sono gli unici strumenti usati per la creazione delle tracce che compongono questo lavoro tra droni e psichedelia, da cui ci si sente completamente avvolti, accolti e respinti insieme in un certo senso, e comunque un po' concretamente toccati dal suono.

un disco ispirato all'acqua, basato su strutture aperte, ma comunque sempre piuttosto ripetitive, nato dall'incontro fra strumenti elettronici e un ensemble di 6 clarinetti. Si intitola Jeux de Giochi d'acqua. L'album frutto della collaborazione tra il Copenhagen Clarinet Choir e il compositore e performer danese Anas Lauge Melgaard. L'album è uscito ormai da qualche mese per l'etichetta danese R&Dag in collaborazione con l'etichetta di Tokyo con Atala Records. Melgaard si è occupato delle musiche, lo troviamo al sintetizzatore modulare Eurorack, ma lo troviamo anche e soprattutto al Nuon Domo, uno strumento giapponese modellato sulle onde Martenot, quindi uno dei primissimi strumenti elettronici di origine francese, nato diciamo nella prima parte del Novecento. Insieme a lui c'è appunto l'ensemble sperimentale Copenhagen Clarinet Choir, una formazione di 6 elementi che troviamo a clarinetto e clarinetto basso, una musica che diciamo intreccia l'improvvisazione con la scrittura e che è un po' al crocevia tra un approccio puramente sperimentale e un approccio più giocoso, una musica che trae evidentemente e dichiaratamente ispirazione dal minimalismo americano, dalla musica di Steve Reich e Terry Riley. Nelle note che accompagnano l'album leggiamo che la scintilla iniziale per questo lavoro è scoccata durante una visita di Melgaard ai giardini di Villa d'Este a Tivoli, e che in particolare sono state le sue fontane che già in passato avevano ispirato diversi compositori, da Franz Liszt a Maurice Ravel. Sono state le fontane di Villa d'Este a essere uno spunto per le composizioni iniziali, da cui appunto è poi scaturito il disco. Disco che in effetti ha molti titoli che richiamano l'acqua, ma anche quella ha qualche riferimento sia al concetto di gioco sia ai giardini stessi. Il brano che abbiamo ascoltato era Effervescence, da Jeux del Copenhagen Clarinet Choir insieme a Anas Lauge Melgaard. Questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Entering the Fray.

E siamo ancora in Nord Europa, ma dalla Danimarca ci siamo spostati in Finlandia, ancora un album in cui a dialogare sono i fiati e l'elettronica, subito dopo il brano Entering the Fray da Jeu del Copenhagen Clarinet Choir insieme a Anas Lauge e Melgo. Abbiamo ascoltato in sequenza senza interruzioni il Vladislav Delay Quintet con il brano 13, il disco si intitola VD5, uscito da non molto per l'etichetta di Helsinki We Jazz. Vladislav Delay è forse l'alter ego più celebre di Sasu Ripatti, produttore, musicista, DJ che arriva dal nord della Finlandia, che diciamo è noto ormai da tanti anni nel campo dell'elettronica, appunto soprattutto in ambito techno house, ma che poi nel tempo si è avvicinato sempre di più anche all'improvvisazione e al jazz. Ad esempio ha suonato per diversi anni anche nel trio di Moritz von Oswald, un musicista molto prolifico che nel 2011 aveva pubblicato un primo album in quartetto e che poi l'anno scorso aveva fatto uscire un primo disco autoprodotto con il quintetto e quest'anno diciamo l'LP più ufficiale, un album che in effetti è un po' il crocevia di tanti generi musicali, un disco che ha come orizzonte più ampio l'avanguardia, ma dove poi appunto si incrociano elettronica, sperimentazione jazz. VD5 è composto, prodotto e missato da Vladislav Delay, che è ovviamente anche all'elettronica. Con lui ci sono Maria Bertel al trombone, Lucio Capece al sassofono soprano e al sassofono a culisse, e poi al kene, uno strumento a fiato ad ancia libera originario del Laos, e poi ci sono Derek Shirley al basso e Max Loderbauer, musicista attivo da tantissimi anni, che ha suonato anche in diverse altre occasioni con Vladislav Delay a Laeken Continuum e al pianoforte. Il brano che abbiamo appena ascoltato da VD5 si intitolava 13, tutti i pezzi sono intitolati con numeri, e ne ascoltiamo un altro intitolato 12, Vladislav Delay Quintet.

0: E Abbattiti è arrivato un disco a suo modo storico, nonostante sia un debutto discografico, perché Terry Allen, il poliedrico musicista, scrittore e pittore texano con oltre 50 anni di carriera alle spalle, lo troviamo all'esordio con il suo nuovo progetto Blood Sucking Maniacs, dove è coinvolta la sua famiglia allargata. Il disco, uscito a fine aprile, è omonimo e pubblicato attraverso Paradise of Bachelors. È un lavoro dove accanto a Terry Allen si alternano la moglie Jo Harvey Allen, i figli Book e Bale, i nipoti Cruz, Led e Calder, e quest'ultimo autore della No Rush to Fly che abbiamo ascoltato ora, e poi ancora nipoti, storici amici, collaboratori come Charlie Sexton, Lloyd Maines, Richard Bowden della Panhandle Mystery Band, che qui sono affettuosamente accreditati come Blood Brothers e Bastard Children. Insomma, si intrecciano, dicono i conti, ben 5 generazioni, 121 anni di storia di una famiglia indomabile sotto il segno della migliore tradizione di americana folk e country. Joe Harvey Allen ricorda le sessioni di registrazione nella casa di Santa Fe, così da ogni stanza arrivava musica, tutti imparavano nuovi riff e si divertivano da matti. E ancor più che armonia di sangue, noi la definiamo entropia di sangue. Persino Pauline, la madre di Terry Allen, scomparsa nel 1984, è presente attraverso registrazioni su cassetta degli anni 70, e tra i brani sono nate anche ballate come questa che ascoltiamo ora. Si intitola Down to the River. Terry e Joe Harvey Allen con Blood Sucking Maniacs.
1: Let's go down to the river. Take me right now.

E dopo il disco di famiglia dei Bloodsucking Maniacs, che ha segnato anche il ritorno all'incisione di Terry Allen, siamo stati circondati dalla voce di Kathy Amer, cantautrice americana rimasta nell'ombra per tantissimi anni, e ora ci ha pensato la Numero Group, l'etichetta di Chicago, specializzata proprio nelle ristampe, nella riscoperta di artisti o registrazioni poco note. E dicevo, la label statunitense ha dedicato una raccolta a Kathy Amer, si intitola Lady Full of Dreams, e ci sono 11 brani tratti dai suoi due dischi usciti tra il 1979 e il 1980, entrambi autoprodotti dall'artista americana in poche copie. Ora, a far luce sul folk intimo e sospeso di Kathy Amer, c'è questa raccolta Lady Full of Dreams, accompagnata tra l'altro da un libretto pieno di fotografie e scritti che raccontano la sua storia, quella artistica e quella personale, che l'ha vista anche impegnata nella musicoterapia. Lady Full of Dreams era anche il titolo del suo disco del 1980, dal quale abbiamo già ascoltato Hypnotize, mentre dal disco omonimo uscito nel 1979 e ora inserito nella compilation uscita in questi giorni abbiamo scelto The Art Is Still There, Kathy Amer.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Dodicesima puntata.

Monologo sul soldato muto. Mentre prima ne ero in qualche modo attratta, adesso ho deciso che nella zona non ci andrò mai più. Se rivedo tutto quanto, se ripenso a tutto quanto, so per certo che finirò per ammalarmi e morirne. Si ricorda quel film di guerra intitolato Vai, guarda? Ebbene, non sono riuscita a resistere fino in fondo, sono svenuta. Nel film ammazzavano una mucca. La sua pupilla riempiva tutto lo schermo, ma almeno mi sono risparmiata di vedere come ammazzavano gli uomini. No, l'arte è amore, ne sono assolutamente convinta. Non voglio più accendere il televisore o leggere i giornali. Non parlano altro che di uccisioni. In Cecenia, in Bosnia. Perdo la ragione, mi si annebbia la vista. La banalità dell'orrore. Sullo schermo l'orrore di oggi deve essere più atroce di quello di ieri, altrimenti non spaventa più. Abbiamo passato il segno. Ieri stavo viaggiando sul filobus. Una scenetta. Un ragazzo non ha ceduto il posto a un anziano. Questi lo rimprovera. Quando sarai vecchio, neanche a te cederanno il posto. Tanto non diventerò mai vecchio, risponde il monello. E perché? Perché presto moriremo tutti. Intorno a noi non si parla d'altro che della morte. Perfino i bambini pensano alla morte, nonostante sia qualcosa su cui si ragiona alla fine della vita, non all'inizio. Io vedo il mondo in piccole scene. La via per me è un teatro, la casa un teatro. Non ricordo mai un avvenimento nel suo insieme, ma nei dettagli, nei singoli gesti. Nella mia memoria tutto si confonde e si mescola. Sarà la scena di un film o l'ho letto in un articolo di giornale? O è qualcosa che ho visto, udito, osservato io stessa? Una volpe impazzita vaga per la via deserta di un villaggio abbandonato. È mite, cerca affetto, come un bambino. Si stringe carezzevole ai gatti inselvatichiti, alle galline. Tranquillità e quiete. E all'improvviso il silenzio viene rotto da una strana voce umana. Goscia è bravo, Goscia è bravo. Appesa a un vecchio melo, dondola una gabbia arrugginita con lo sportello aperto. È il pappagallo di casa che parla con se stesso. Perché raccolgo, accumulo tutti questi dettagli? Tanto non realizzerò mai uno spettacolo su Chernobyl, così come non ho mai voluto portare in teatro nessuno spettacolo sulla guerra. Non farò mai vedere un uomo morto sulla scena, ma neanche un porcospino o un uccello. Nella foresta ho visto qualcosa di bianco ai piedi di un pino. Mi sono avvicinata per vedere meglio. Pensavo fossero funghi, ma erano dei passeri distesi a pancia in su, morti, laggiù, nella zona. La morte per me è incomprensibile. Davanti alla morte mi fermo per non perdere la ragione, per non oltrepassare. Bisogna mostrare la guerra in modo talmente orribile che la gente vomiti, che si ammali. Non deve essere uno spettacolo. In quei primi giorni non avevano ancora mostrato neanche una foto e io già mi immaginavo cosa dovesse essere. Soffitti crollati, mura diroccate, fumo, vetri in frantumi, bambini ammutoliti portati via, file di automezzi. Gli adulti piangevano, i bambini no. Ancora non avevano pubblicato neanche una fotografia. Se interrogassimo la gente, probabilmente scopriremmo che per raffigurare l'apocalisse non abbiamo altre immagini che queste. Esplosioni, incendi, cadaveri, panico, che è poi ciò che ricordo della mia infanzia. Ma di questo poi, a parte, invece qui è successo qualcosa di diverso. E anche la paura è diversa. Non fa rumore, non la si vede, non ha né odore né colore, ma ci cambia sia dal punto di vista fisico che psichico. Ci cambia la composizione del sangue, il codice genetico e cambia anche il paesaggio. Qualsiasi cosa noi si pensi o si faccia, per dire la mattina mi alzo, bevo il tè, vado alle prove, incontro gli studenti. E questa cosa è sempre lì, sopra la mia testa, che incombe, come un segno, come una domanda. Non posso paragonarla a niente. Della mia infanzia ho dei ricordi che non somigliano per niente a questo. Di buoni film di guerra ne ho visto soltanto uno. Ho dimenticato il titolo. Racconta la storia di un soldato muto. Non diceva una parola in tutto il film. Accompagnava una tedesca incinta, era incinta di un soldato russo. E il bambino nasce durante il viaggio, su un carro. Il soldato lo prende tra le braccia, lo leva in alto e il neonato gli fa la pipì sul mitra. L'uomo ride. Questo riso è il suo modo di parlare. Guarda il bambino, guarda il mitra e ride. Fine.
In questo film non ci sono i russi da una parte e i tedeschi dall'altra. C'è un mostro. La guerra. Ma adesso, dopo Chernobyl, tutto è cambiato. Anche questo. È cambiato il mondo. Adesso non sembra più eterno come soltanto poco tempo fa. La Terra improvvisamente è diventata piccola. Abbiamo perso l'immortalità. Ecco cosa ci è capitato. Abbiamo perso il senso dell'eternità. In televisione vedo come ogni giorno si ammazza, si spara. Ma a sparare oggi sono persone prive di immortalità. Un uomo ammazza un altro uomo. Dopo Chernobyl. È qualcosa di molto confuso, me ne rendo conto. È come se guardassi da lontano. Avevo 3 anni quando sono stata deportata con mia madre in Germania, in un campo di concentramento. Ne ho delle immagini vivide, belle. Devo avere la vista fatta in un certo modo. Una montagna altissima. Pioveva o forse nevicava. Persone allineate in un enorme semicerchio nero, ciascuna con un numero, sulle scarpe. Molto nitido, tracciato con della vernice bianca. Sulla schiena, ovunque numeri, numeri, il filo spinato. Sulla torretta un uomo con l'elmetto, cani che corrono e abbaiano forte forte. Però non avevo paura. 2 tedeschi, uno grande e grosso, vestito di nero, e l'altro piccolo, in marrone. Quello vestito di nero indica col braccio qualcosa. Dal semicerchio scuro esce un'ombra nera che diventa un uomo. Il tedesco in nero comincia a picchiarlo. Ricordo anche un italiano, grande e bello, che cantava in continuazione. Ho scritto alcune scene di guerra. Ci ho provato, ma non è venuto fuori niente. Non allestirò mai uno spettacolo sulla guerra. Non ci riuscirei. Abbiamo portato uno spettacolo divertente nella zona di Chernobyl. Era intitolato «Pozzo, dai l'acqua». Una favola. Siamo arrivati a Kotymsk, il capoluogo del distretto. Lì c'è un orfanotrofio. Gli orfani non erano stati evacuati. L'intervallo. Gli spettatori non applaudono, non si alzano, se ne restano tutti in silenzio. Alla fine dello spettacolo la stessa cosa. Non applaudono, non si alzano, se ne stanno zitti. I miei studenti sono in lacrime. Ci riuniamo dietro le quinte. Ma che cos'hanno? Poi abbiamo capito. Loro credevano a tutto quello che si svolgeva sulla scena. Per tutto lo spettacolo i personaggi aspettano un prodigio. I bambini comuni che vivono in famiglia capiscono che si tratta solo di teatro. Invece questi si aspettavano sul serio che accadesse quel prodigio atteso da tutti. Noi bielorussi non abbiamo mai avuto niente di eterno. Neanche il territorio. Qualcuno se lo portava via in continuazione, cercando di cancellare anche le tracce della nostra esistenza. E non potevamo neanche vivere di ciò che è eterno, come è scritto nel Vecchio Testamento. Il tale generò il tal'altro, il quale generò una serie di tanti anelli. Non sappiamo cosa farcene. Non sappiamo come convivere con l'eternità. Non siamo in grado di darle un significato. Ed ecco che finalmente questa eternità ci è stata data. La nostra eternità è Chernobyl. Finalmente ha preso forma anche da noi. E noi? Noi ridiamo. Come nella storia di quell'uomo a cui era bruciata la casa e il fienile. Ai vicini che lo consolano, l'uomo risponde: «Però vuoi mettere quanti topi sono finiti arrostiti?» e scaglia il berretto per terra. In questo c'è tutto il carattere bielorusso. Ma i nostri dei non ridono. I nostri dei sono martiri. Erano i greci ad avere dei dei ridanciani, allegri. E se provassimo a considerare anche le fantasie, i sogni, gli aneddoti come dei testi significativi, dei testi su ciò che noi siamo, ma che noi non sappiamo leggere. Sento dappertutto la stessa melodia, strascicata, lenta. Neanche una melodia, non un canto, ma una lamentazione. Il nostro popolo sarebbe programmato a subire guai di ogni genere, in continua attesa di una disgrazia. E la fortuna? La fortuna è un qualcosa di temporaneo, affidato al caso. Il popolo dice: una disgrazia sola non è una disgrazia. Contro i guai non c'è bastone che valga. Muovi solo un dito e un guai è servito. Nessuno ha voglia di cantare con la disgrazia in casa. A parte le sofferenze, noi non abbiamo niente. Né un'altra storia, né un'altra cultura. I miei studenti comunque si innamorano, hanno dei figli. Ma i loro sono bambini silenziosi, cagionevoli.
Dopo la guerra sono tornata dal campo di concentramento, sono sopravvissuta. Allora si doveva pensare solo a sopravvivere. Potevo mangiare la neve e fare a meno dell'acqua. D'estate potevo tuffarmi nel fiume anche 100 volte di fila, restarmene a sguazzare per giornate intere. Ma i loro figli non possono mangiare la neve, neanche quella più bella, più bianca. Dalla zona mi hanno portato un soggetto, una favola moderna. In un villaggio abbandonato è rimasto un vecchio con la sua vecchia. L'inverno il vecchio muore e la vecchia deve arrangiarsi da sola per i funerali. Per tutta una giornata scava una piccola fossa al cimitero. Avvolge il morto in una calda pelle di montone perché non si congeli, lo depone su una slitta per bambini e lo trascina verso il camposanto. E per tutta la strada ricorda con lui la vita che hanno trascorso insieme. Tornata a casa mette in padella l'ultima gallina per il pasto funebre. Seguendo l'odore d'arrosto, un cucciolo affamato si affaccia timoroso alla soglia. Così la vecchia ha qualcuno con cui parlare e piangere un poco. L'arte è ricordo. Il ricordo che siamo esistiti. Lilia Mikhailovna Kuzmenkova, regista e insegnante all'Istituto di Divulgazione Culturale di Mogilev.

Monologo su certe questioni eterne e maledette. Che fare? E di chi è la colpa? Io sono un uomo del mio tempo, sono un comunista convinto. Adesso chi vuole può insultarci impunemente, è di moda. Tanto tutti i comunisti sono dei criminali. Adesso salta fuori che siamo responsabili di tutto, incluse le leggi della fisica. Allora ero primo segretario del comitato distrettuale del partito. È stato scritto sui giornali che la colpa è tutta dei comunisti, perché hanno costruito delle centrali atomiche scadenti, di cattiva qualità. Risparmiavano sulle spese senza curarsi minimamente delle possibili perdite di vite umane. Perché, si sostiene, l'uomo per loro era sabbia, letame della storia. E allora dagli addosso. Questioni maledette. Che fare? E di chi è la colpa? Questioni eterne, immutabili nella nostra storia. Sono tutti impazienti, hanno sete di vendetta, di sangue. Dagli ai comunisti, dagli addosso. Se gli altri tacciono, io parlerò. Sui vostri giornali scrivete, non mi riferisco a lei in modo specifico, ma ai giornali in generale, scrivono dunque, i comunisti hanno ingannato il popolo, gli hanno nascosto la verità. Ma noi ricevevamo telegrammi dal comitato centrale, dal comitato regionale del partito. Il compito che c'era stato assegnato era di scongiurare il panico. Il panico è davvero una brutta faccenda. Ogni notizia da Chernobyl veniva seguita con estrema attenzione, paragonabile solo a quella che si riservava ai comunicati dal fronte durante l'ultima guerra. E in più la paura, le voci. Tutto questo messo insieme ha ammazzato più gente che non la stessa radiazione. E noi dovevamo... Non è giusto dire che la nostra unica preoccupazione è sempre stata quella di nascondere le cose. Semplicemente all'inizio nessuno capiva le reali dimensioni di quello che stava succedendo. E noi ci attenevamo a considerazioni politiche superiori. Ma se si mettono da parte le emozioni e la politica, bisogna riconoscere che nessuno credeva che fosse davvero successa una cosa del genere. Perfino gli scienziati stentavano a convincersi. Non c'erano precedenti, non solo da noi, ma in tutto il mondo. Sul posto, alla centrale, gli scienziati studiavano la situazione e decidevano il da farsi. Recentemente ho visto la trasmissione Il momento della verità con Alexander Yakovlev, membro del Politburo e a quel tempo principale ideologo del partito, la persona più vicina a Gorbaciov. Che cosa ricordava? Neanche loro lassù sapevano di preciso cosa fosse successo. Durante una seduta del Politburo uno dei generali aveva detto: che cosa sarà mai questa radiazione? Al poligono atomico, dopo un test nucleare, la sera abbiamo bevuto una bottiglia di vino rosso a testa e siamo stati tutti bene. Parlavano di Chernobyl come di un incidente di routine. Se solo mi fossi azzardato a sostenere che non era il caso di far scendere la gente per strada, mi avrebbero subito detto: vuole sabotare la manifestazione del 1° maggio. Sarebbe diventato un caso politico, avrei dovuto restituire la mia tessera di partito. Si diceva, e non penso che sia una storiella, ma un fatto realmente accaduto, che il presidente della commissione governativa Scerbina, arrivato nei primissimi giorni dopo l'esplosione, avesse preteso di essere immediatamente accompagnato sul luogo dell'incidente. Avevano cercato di spiegargli la situazione: ammassi di grafite, intensi campi radioattivi, temperature troppo elevate, in una parola, non ci si poteva andare. «Ma che fisica è fisica? Devo vedere tutto con i miei occhi!» urlava contro i sottoposti. «Stasera stessa devo presentare un rapporto al Politburo», lo stereotipo del comportamento militare. Non ne conoscevamo altri. Non capivamo che esiste anche la fisica, la reazione a catena, e che non c'erano decreti o disposizioni governative che potessero cambiare le leggi fisiche. Era su quelle che si reggeva il mondo, non sulle idee di Marx. Ma come facevo a dirlo allora? Come facevo ad annullare i festeggiamenti del 1° maggio? I giornali hanno scritto che, mentre il popolo era in strada, noi eravamo nascosti in bunker sotterranei. Io sono stata in piedi sulla tribuna per 2 ore sotto quel sole, senza niente in testa e senza soprabito. È il 9 maggio, il giorno della vittoria. Ho marciato coi veterani. Suonava una fisarmonica, si è ballato, si è bevuto. Eravamo tutti parte di quel sistema, ci credevamo. Credevamo negli alti ideali, nella vittoria. Vinceremo anche Chernobyl. Leggevamo, senza potercene distogliere, dell'eroica lotta per domare il reattore sfuggito al controllo dell'uomo. Lasciare la nostra gente senza idee, senza grandi sogni. Anche di questo dovremmo aver paura.
quel che succede ora, la disorganizzazione, il caos, Stalin, l'arcipelago Gulag. Il passato è stato condannato senza appello, tutta la nostra vita. Ma vuol mettere i film che c'erano allora? Le canzoni, traboccanti di gioia? Mi dica, mi risponda. Come mai oggigiorno non ci sono più film così, né canzoni come quelle? L'uomo deve essere innalzato, ispirato. Ci vogliono degli ideali. Solo con quelli è possibile avere uno stato forte, degli ideali luminosi. Noi li avevamo. E sui giornali, alla radio, alla televisione, si sono messi tutti a gridare la verità, ai comizi, la verità. Molto, molto male, malissimo. Presto moriremo tutti. A che serve una verità del genere? Quando la folla irruppe alla convenzione per esigere che Robespierre fosse messo a morte, avevano forse ragione? Sottomettersi alla folla, diventare tutti folla. Ma si guardi un po' attorno. Guardi e mi dica cosa vede. Se io sono un criminale, perché allora la mia nipotina, la mia piccola, è malata anche lei? Mia figlia l'ha messa al mondo quella primavera, ce l'ha portata a Slavgorod ancora in fasce, nella carrozzina. Sono arrivate poche settimane dopo l'esplosione alla centrale. C'erano gli elicotteri che andavano e venivano nelle strade ingombre di automezzi militari. Mia moglie mi supplicava. Dovevano andare via, bisognava mandarle da qualche altro parente. Ma io ero primo segretario del comitato distrettuale del partito ed ero stato categorico nel rifiuto. Che cosa penserà la gente se faccio andare via mia figlia con la bambina piccola, quando i loro figli devono restare qui? Quelli che intendevano squagliarsela per mettere al sicuro la propria pelle, io li convocavo al comitato del partito. Sei o non sei un comunista? Era una verifica efficace. Se sono un criminale, come mai non mi sono preoccupato di mettere in salvo la mia bambina? Mi ha chiesto di raccontarle dei primi giorni. In Ucraina c'era lo stato d'allarme, ma da noi in Bielorussia era tutto tranquillo. Si era al culmine dei lavori di semina. Io non mi nascondevo da nessuna parte. Non me ne stavo rintanato in nessun ufficio, ma correvo avanti e indietro per campi e prati. Si arava e si seminava. Sicuramente lei non ricorderà che prima di Chernobyl l'atomo era chiamato il gran lavoratore della pace e che eravamo tutti orgogliosi di vivere nell'era nucleare. Non mi sembra che si avesse paura dell'atomo. E poi, chi era il primo segretario di un comitato distrettuale del partito? Una persona normale, con un normale diploma di studi superiori, di solito ingegnere o agronomo. Alcuni avevano inoltre seguito dei corsi alla scuola superiore del partito. Della radiazione sapevo quel poco che erano riusciti a dirci ai corsi di difesa civile, dove comunque non ho mai sentito una parola sul cesio nel latte o sullo stronzio. E portavamo alle latterie centrali il latte col cesio e consegnavamo le quote di carne previste, falciavamo l'erba a 40 curie, realizzavamo il piano. E io premevo perché fosse completato nei vari comparti. Nessuno ci aveva dispensato dagli obblighi del piano. Ancora un dettaglio su come eravamo allora. In quei primi giorni non c'era solo paura, ma anche entusiasmo. Io sono completamente privo dell'istinto di conservazione. Ho un senso del dovere molto sviluppato. Sulla mia scrivania avevo decine di domande dello stesso tenore. Chiedo di essere inviato a Chernobyl. Volontari. Qualunque cosa ne scriviate sui vostri giornali, il carattere sovietico esisteva. E come? E anche l'uomo sovietico. Qualunque cosa ne scriviate. Ogni tanto venivano degli scienziati ed erano discussioni a non finire, fino a restare senza voce. Una volta ne ho preso uno in disparte. La sabbia nella quale giocano i nostri bambini è radioattiva? E lui, per tutta risposta: allarmisti, dilettanti. Lei che cosa ne sa di radiazioni? Io sono un fisico nucleare e le dico che dopo un test sono andato in camionetta verso l'epicentro dell'esplosione atomica, sul suolo vetrificato. Perché fa dell'allarmismo? Io gli ho creduto. Ho convocato la gente in ufficio. Amici, mettiamo che voi scappiate e magari scappo anch'io. Cosa penserà di noi la gente? Non diranno che i comunisti hanno disertato? Se queste parole, questi sentimenti non riuscivano a convincerli, la musica cambiava. Sei o non sei un patriota? Se non lo sei, prima di uscire, lascia sulla scrivania la tua tessera di partito. Alcuni la gettavano davvero. Solo più tardi ho cominciato a sospettare qualcosa. E abbiamo incaricato l'Istituto di Fisica Nucleare di eseguire controlli sul nostro suolo. Hanno prelevato campioni d'erba, di terra fertile, e li hanno portati a Minsk per le analisi. A un certo punto mi telefonano.
Venite a riprendervi i vostri campioni, per favore. Comunicateci data e modalità del trasporto. Volete scherzare? Da qui a Minsk ci sono 400 chilometri. Quasi mi era caduto di mano il ricevitore. E dobbiamo venire fin lì a riprenderci quella terra? Non scherziamo affatto, mi rispondono. In base alle nostre istruzioni, questi campioni vanno tumulati in un bunker sotterraneo di cemento armato. Ma noi riceviamo terra da tutta la Bielorussia. In un mese abbiamo esaurito la capienza disponibile. Ha sentito? E noi su quella terra aravamo, seminavamo, ci giocavano i nostri figli. Pretendevano da noi che realizzassimo come previsto e senza variazioni i piani di consegna di latte e carne e dell'alcol distillato dai cereali e dei succhi ricavati da mele, pere, ciliegie. L'evacuazione. Chi avesse guardato allora dall'alto avrebbe potuto pensare che era appena cominciata la terza guerra mondiale. Mentre si evacua un villaggio si preavvisa quello vicino, evacuazione tra una settimana. E per tutta la settimana gli abitanti dell'altro villaggio tagliano l'erba, zappettano gli orti, spaccano legna, come se niente fosse. Non si rendono conto di quel che sta succedendo. E da lì a una settimana portano via tutti quanti con gli autocarri dell'esercito. Riunioni, missioni, direttive, notti insonni, c'era di tutto. Ricordo che a Minsk, vicino alla sede del comitato cittadino del partito, c'era un uomo con un cartello. Date lo iodio al popolo. Faceva caldo, ma lui indossava un impermeabile. Lei se n'è dimenticata. Allora le centrali nucleari erano l'avvenire. Ho anche fatto degli interventi, della propaganda. Sono stato in una centrale atomica. Tutto era silenzioso, solenne, pulito. Nell'angolo d'onore, bandiere rosse e gagliardetti di vincitore alla gara di emulazione socialista. Il nostro futuro. Io sono un uomo del mio tempo, non sono un criminale. Vladimir Matveevich Ivanov, ex primo segretario del comitato di partito del distretto di Slavgorod.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giacomo Gorzanis. L'altro giorno mi disse. Ensemble la lira. Pino De Vittorio, voce. Bor Giulian e Fabio Accurso, liuti. Domen Marincic, viola da gamba. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato L'altro giorno mi disse, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Bor Julian e Fabio Accurso, liuti, Domen Marincic, viola da gamba, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: René Leibowitz, Marijuana, Variation non sérieuse, opera 54 per violino, trombone, vibrafono e pianoforte. Tema andante con moto, variazione prima, lo stesso tempo, variazione seconda, allegretto, variazione terza, poco adagio, variazione quarta, lo stesso tempo, accelerando poco a poco, variazione quinta, allegro assai, variazione sesta, molto più vivace, variazione settima, tempo del tema, coda, poco scorrevole. Susanna Andres, violino, Stefan Greiger, trombone, Boris Müller, vibrafono, Mark Reischow, pianoforte.